0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.

0: esibizioni,
1: wow,
0: di nove
1: concertone.
0: Artisti.
2: Sì, sì. Abbiamo contrattato per la decima.
0: Per la decima, uh-huh. Si stanno contrattando bene. Per la decima, perché insomma la mamma delle sue figlie vorrebbe anche qualcun altro. Non è
1: bene,
0: con,
1: bene,
0: non
1: per
0: è
1: la
0: paga,
1: comunione di
0: non
1: Sara.
0: Non è paga con nove.
1: Oh,
0: non è paga,
1: esatto. Bene, bene. Dai, sono le 7.01, stiamo per partire, ovviamente lo facciamo così.

0: Grazie alla nostra sigla, entriamo proprio nel vivo di questo programma dove oggi parleremo di colazione, perché abbiamo detto ma noi la mattina alle 7 entriamo nelle case e soprattutto nei bar dove c'è la prima colazione, dove la gente sta facendo la prima colazione. Io stamattina l'ho fatta con una merendina di cui vi ho parlato ieri. Di quelle, con molte fibre.
1: Ti trovi bene?
0: Mi trovo molto bene, molto leggera. E il caffè, che per me è sacrosanto, è la prima cosa che devo prendere appena sveglio, altrimenti non mi raccapezzo.
1: Ha deciso poi di prendere un solo caffè, non partecipa più al nostro rituale mattutino, perché
0: a volte sì, a volte no.
1: La mattina
0: al massimo ne prendo due, quindi devo decidere se prenderlo con voi o dopo.
1: È fatta di rituali, cioè anche noi abbiamo l'abitudine, arriva il bar in maniera molto fugace, prendiamo questo caffè, però è una cosa che ci piace fare, è un'abitudine.
0: Sì.
1: Quindi ognuno di noi, soprattutto al mattino, ha un rituale.
0: Io ho tagliato il caffè, ne bevevo 5 al giorno, 4 al giorno, adesso ne bevo 1/2 proprio quando non ce la faccio.
2: Poi brava.
1: E poi va di Valeriana, Melissa,
0: Francesca, Jessica,
1: Giada.
0: Poi dopo diciamo, però all'inizio
2: sono Renata.
0: No, Renata era diciamo il calmante di Peppino. Lei calma Peppino perché lo domina, quindi
2: lui piace essere dominato.
0: Va bene.
1: Ma parliamo del rituale della colazione. Voi a che ora fate colazione? Come la fate? Dolce o salata? Lo sai che io da un po' di tempo, da quando mi sono messa a studiare nutrizione attraverso i reel,
0: la Diana studia attraverso i reel su Instagram rigorosamente. Chi le parla di nutrizione deve essere mediamente buona, una bella ragazza,
1: scienze della nutrizione,
0: vestita bene, eccetera eccetera, che spiega delle cose senza averne nessuna, diciamo, nessun diritto,
1: nessuna competenza.
0: Esatto.
1: E quindi Pippo, da quando sto studiando attraverso i reel scienze della nutrizione, io faccio la colazione salata per evitare il picco glicemico,
0: va bene.
1: Quindi faccio faccio colazione con proteine e con grassi e un po' di carboidrati. Quindi stamattina ho preso la mia fetta di pane di segale tostata con salmone e avocado.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Bravissima, molto, insomma, mi sembra una colazione molto salutata.
2: Brava.
0: Si dice brava da sola. Allora, visto che sono le 7:05, che molti di voi stanno facendo colazione, l'hanno già fatta, possiamo sapere qual è la vostra colazione?
1: E quale prediligete? Se quella dolce o quella salata?
0: Quella dolce o quella salata, diciamo in Italia è una domanda pleonastica, perché immagino che il 99% dica la dolce.
1: Insomma. C'è anche chi la salta e
0: salta e non bisogna farlo. Anche se hai mangiato tanto a cena, la mattina ti svegli che hai lo stomaco sotto sotto. Tipo me stamattina, ieri ho mangiato il sushi e come sempre ho abbondato. E quindi stamattina avevo un po' lo
1: dieta,
0: stomaco.
1: Digiuno intermittente sta facendo. Però poi salta il caffè.
0: Ragazzi, ma ho mangiato una tonnellata di sashimi, non è una roba che fa ingrassare.
1: È il digiuno intermittente, no?
0: Non è intermittente.
1: Ma pure se mangi 4 tonnellate di carne, la carne è proteica, comunque fa ingrassare.
0: Non fa ingrassare.
1: Fa ingrassare. Chiamiamo i medici a raccolta, non quelli dei reel
0: Zitto. Allora, comunque, stamattina io ho fatto colazione perché ho rimesso in moto la digestione.
1: Ah,
0: e adesso, Adriana, sto digerendo, mi vengono ogni tanto dei ruttini e non solo.
1: Alla
0: se
1: soglia.
0: Vuoi ti rendo partecipe.
1: No, ti ringrazio. Ti ringrazio.
0: Allora, 347-490-0042. Avete fatto colazione stamattina con cosa? Mandateci un vocale e ci dite la vostra colazione qual è. Così ascoltando più vocali, stamattina mi piacerebbe ascoltarne tanti per capire mediamente gli italiani come fanno colazione. Quindi mandate i messaggi vocali al nostro numero, lo ripeto, 347-490-0042 per partecipare al Pippo Pelo Show. Noi siamo qui dalle 7 alle 9. Adriana è pronta, io sono pronto, Pica è pronta, Annachiara è pronta, Peppino è pronto.
1: E siamo adesso pronti. Ce ne andiamo sotto.
3: C'è un messaggio per Pippo.
1: Per Pippo.
4: Pippo, io farei colazione.
0: La signora la ringraziamo che farebbe colazione.
1: Una bella colazione abbondante, signora. Andiamo sotto la doccia.
0: Sua sorella sta bene.
3: Le canzoni.
1: Ti saluta.
3: Sotto la doccia.
0: Bella questo pezzo. The Tramps.
1: Questa parte mi piace molto.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Chi a voi.
0: Ciao,
5: io la mattina quando sto a casa faccio colazione con una tisana e un caffè e vado al lavoro.
1: La tisana e il caffè?
5: Quando invece sto fuori per lavoro e sto in un albergo, faccio colazione con prima la salata e poi prendo la dolce.
1: E poi i tavoli e le sedie del ristorante in questo.

0: canzone di Tramps su Radio Kiss Kiss. Pica, stai calmo, volevo dirti. Cioè, così stamattina date una calmata subito, perché sennò te la do io una calmata.
1: Intanto oggi si sente, secondo me, un
0: si
1: po'.
0: Si è messo quegli occhiali.
1: Mickey Morrone, non so. Eh sì, quello stile lì, la camicia un po' aperta, l'occhialino. Proprio...
0: A me sembra un briatore proprio dei poveri, ma non dei, dei disgraziati.
1: Vabbè.
0: Allora, il briatore, abbiamo il briatore dei disgraziati in regia.
1: Va bene, via. Va bene. Siamo pronti a cominciare quest'altra giornata insieme, questo mercoledì 27 di maggio. Allora, colazione, dolce o salata, qual è il vostro rituale preferito al mattino?
0: Ma quanti messaggi stanno arrivando?
1: Siamo pieni. Dai,
2: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. La mia colazione è pancake, marmellata e bianco d'uovo.
0: E bianco
1: bravo,
0: d'uovo.
1: Bravo, bravo.
0: Guarda come sportivo, eh.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, Michele da Ponte Cagnano. Io ho fatto colazione con una banana mangiata rigorosamente in macchina mentre mi reco al lavoro.
1: Ecco.
3: Il caffè lo prendo appena arrivo, sempre al lavoro, magari con qualche collega, perché
0: bene,
3: il caffè mi piace berlo in compagnia.
1: Hai ragione, anch'io. Anche
0: il
1: a me.
0: Caffè in compagnia, ci sta.
4: Buongiorno Pippo, okay. Buongiorno Adriana.
1: Poi.
4: Cristian d'Arezzo.
1: Ciao,
4: stamattina ho fatto colazione con yogurt greco e miele, più o meno quasi sempre.
0: Yogurt
4: e comunque
0: greco
4: sia, sì, le proteine in eccesso fanno ingrassare, soprattutto
1: vedi?
4: Se uno è sempre di male umore e arrabbiato, perché trasforma l'ormone che in le proteine in zuccheri.
0: Ah, vedi?
1: Hai capito?
4: Buon chissà a tutti.
1: Ma chissà
0: a te.
1: Piacere.
0: Grazie
1: per la spiegazione.
0: Sì, io ho mangiato del vitel tonné stamattina a colazione.
1: Ma poi con quanta sicurezza ha detto ieri sera ho stramangiato, però la mattina bisogna comunque rimangiare.
0: Sì,
1: la
0: colazione.
1: Cioè, doveva rimangiare pure.
0: Devi rimangiare una cosa perché mi rimetti in moto il meccanismo della digestione che si blocca.
5: Sì, molto convinto.
0: Allora,
1: ma
0: il cibo, quando tu vai a letto, Adriana, il cibo si inchiomma, si mette qui come un piombo.
1: Quindi,
0: sullo stomaco.
1: È giusto inchiommare.
0: Mattina no, devi rimettere in moto la data. Allora, io ho mangiato quella cosa che ti ho detto molto leggera. Stati, ho preso il caffè, ho espletato delle funzioni vitali, alcune le sto espletando adesso mentre siamo
1: nello
0: qua.
1: Studio, bene.
0: Nello studio
1: abbiamo acceso una reazione importante. Quindi la mattina, allora, poi dopo vorremmo sentire qualche medico, cioè i medici ascoltatori.
0: Ma basta con sti medici, io dico quello che penso.
1: Quindi la mattina bisogna rimangiare, mangiare sul mangiato.
5: Questa è scienza.
0: Sono io il medico di me,
1: è
0: prego.
1: È la scienza Pippo Pigliano.
6: Ciao, ciao Adriana,
1: ciao.
6: La mia colazione è rigorosamente dolce, tranne quando vado in viaggio all'estero e soprattutto in Asia, e allora lì mi sbizzarrisco. Addirittura sono arrivata a mangiare sushi di prima mattina. Mi
0: fa proprio
6: piacere di mangiare di più, perché all'estero la colazione è salata.
0: No, sarà che l'ho mangiato ieri sera, ma il sushi prima mattina adesso no. Anche no, grazie.
1: Perché l'hai mangiato ieri sera?
0: No, grazie. No, grazie. No, no, no.
7: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Pippo fa la dieta tra un pasto e l'altro.
0: Ragazzi,
1: è il digiuno intermittente.
0: Non fate gli spiritosi, si chiama body shaming questo, vi denuncio tutti.
1: Non stiamo parlando del tuo corpo, stiamo parlando delle tue abitudini alimentari.
0: Andiamo
1: sono
0: avanti,
1: due cose diverse.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Io la colazione la faccio solo esclusivamente col caffè, lo so che è sbagliato, ma se la devo fare che...
0: Il caffè a stomaco vuoto ti brucia lo stomaco. Ah, lui la fa salata se proprio deve farla, altrimenti non la fa. Cioè prende solo il caffè.
9: Sì. Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
9: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io preferisco la colazione salata.
1: Ok.
9: Buona giornata.
0: La colazione
1: perché
0: salata.
1: Perché poi quando ti abitui a fare la colazione salata non riesci più a farne a meno.
0: Eh sì.
1: E ve lo dice una che ama i dolci.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Andrea.
10: Io faccio colazione dolce. Kiss kiss a tutti, Luca da Fondi.
0: Stiamo aspettando il messaggio di Pica, adesso riguarderà me o te? Penso me sicuramente.
1: Ciao,
11: buongiorno
1: Luca da
11: Pippo,
1: Fondi.
11: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
11: Luca da Palermo. Io la mattina faccio colazione con lo yogurt e una merendina integrale e poi il primo caffè lo prendo quando esco da casa al bar. Mi piace il profumo e il sapore del caffè del bar.
0: Il profumo e il sapore del caffè del bar, sono d'accordo.
1: I piccoli piaceri della vita cominciano proprio dal bar, dal primo caffè
0: nostra
1: al bar.
0: Nostra amica Luisella che è del ceppo a Forcella, lei deve sentire la moca la mattina, l'odore, il profumo della moca in casa. mentre fa le pulizie. Le piace molto questa
1: cosa.
0: È
1: una bella fotografia di una donna d'altri tempi. Esatto. Devo dire, grazie Pippo.
5: Ah, oh, Pippo, sono Alberto. Scusami, potresti farmi una dieta, per favore? Ho bisogno di ingrassare un po'.
0: Va bene, Alberto, te la faccio io la dieta. Grazie.
1: Grazie, Alberto.
0: Che simpatia, Pica, mamma mia.
1: Oggi è di buon umore.
0: Anche con la voce velocizzata fa ridere.
1: Sì, sì, sì. Allora, colazione, il vostro rituale della mattina. Sappiamo che per gli italiani la colazione, il momento del mattino, è sacro e quindi ognuno ha la sua filosofia. Chi la fa salata, chi la fa dolce, chi non la fa, chi prende solo un
0: la
1: caffè.
0: La mocca, vedi, profumo della mocca. Io mi sveglio, direi, 20 minuti almeno prima del necessario per la colazione.
1: Beh, sì,
0: e altrimenti
1: sì.
0: Potrei dormire 20 minuti in più, perché per me è veramente necessario mettermi lì seduto, guardare nel vuoto, il soffitto e fare colazione, così. Va bene?
1: Vabbè, è una buona filosofia, ci piace.
0: Andiamo avanti, sì, sì. Vai, andiamo avanti.

0: Beh, devo dire che Olivia Dean ha preso un abbrivio strano, tutti i video li gira per strada che balla sulle strade.
1: È la tendenza del momento.
0: È la tendenza del momento, l'aveva lanciata Michael Jackson con Thriller all'epoca. E lei un po' ripete quella scena.
1: E adesso c'è un altro fenomeno virale che ieri ti ho girato su WhatsApp che dobbiamo fare.
0: Vedi, assolutamente
1: con la pezzo Dracula, si cammina, ci si atteggia un po'.
0: Di cosa che a te non costa molta fatica.
1: Esattamente. La faremo, lo faremo.
0: Ricordiamo che anche Peppino, il nostro Peppino, è diventato non virale ma virile da qualche ora.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, sì, aveva perso la virilità, è tornata la virilità, quindi è diventato virile.
1: Secondo me ha fatto una buona colazione. Sentiamo, sì, a proposito di colazione.
2: Ciao Erika, dato che tu sei il re delle diete, mi puoi dire come mettere 4 kg in 4 giorni?
0: Erika,
2: vorrei fare però un digiuno intermittente. Un giorno mangiare, un giorno no. Tu sei bravissimo in questo, quindi chiedo aiuto a te, grazie.
0: Sì, sì, sì, io faccio un'intermittenza che dura 10 minuti più o meno, come le luci di Natale.
1: Esatto, capito?
3: Sì, ciao, Pippo. Gentilmente mi fai una dieta anche a me, devo mettere 3 kg.
0: Grazie Maurizio, te ne va.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Luca. Senti, visto che sei così bravo a fare la dieta, me ne consigli una, devo mettere 4 kg.
0: Questo è quello, il ragazzo nuovo.
5: Buongiorno, le diete Pippo, buongiorno di Adriana, Pippo. Sono Marcello. Volevo ringraziare pubblicamente Pippo perché sono 4 giorni e mi sono già 6 kg. Grazie Pippo, la tua dieta è fenomenale.
0: Allora,
1: ma c'è chi deve mettere peso per fare massa muscolare, massa grassa e poi massa muscolare.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Ma lascia di sa Pippo, a me avanza, a me sostanza.
0: Allora, Max, scusami, ho chiamato il ragazzo nuovo perché mi è sfuggito il nome. Non è carino.
1: Max
0: Pennino, che ha anche un cognome, diciamo, autorevole, come il maestro Adriano Pennino.
1: Esatto.
0: Esattamente. Allora, abbiamo al telefono Massimo da Como. Buongiorno. È caduto Massimo. Non c'è Massimo da Como. Abbiamo scherzato un po' ovviamente sulle colazioni che ognuno di noi fa al mattino per sentire. Volevo dire ad Anna Chiara e Picca che noi siamo in diretta, stiamo parlando con i microfoni accesi e loro urlano tra loro, io sento le loro voci che mi infastidiscono,
1: allora,
0: e non poco.
1: Abbiamo Fabiana, ciao Fabiana, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, che piacere.
1: Oh, piacere tutto nostro. Fabiana, come stai?
7: Bene, bene, grazie.
1: Alle 7:27 hai già fatto colazione?
7: Sì, ho già fatto colazione ancora stamattina presto e sono seguita da una nutrizionista da un paio di mesi.
1: Perché dovevi perdere peso o dovevi mettere un po' di peso?
7: Volevo rimettermi un po' in forma.
1: Ok.
7: E stamattina purtroppo per me ho dovuto fare la colazione dolce perché preferisco di gran lunga quella salata.
1: Ecco.
7: E ad esempio domani farò la colazione che hai fatto tu stamattina.
1: Ah, vedi, con salmone, avocado. E
7: esatto.
1: Pane di segale pure.
7: Okay.
0: Mamma mia, questo
1: adoro.
0: Alito che di prima mattina sa di salmone e avocado.
1: No, guarda che l'alito è
0: bello,
1: di gran lunga peggiore se fai la colazione dolce.
0: Va bene.
1: Che salata.
0: Comunque tu, diciamo, fai la colazione salata a casa in genere sempre con questa roba qui, salmone, questo prosciutto,
7: sì,
0: cosa mangi?
7: Con un tosto,
1: le uova,
7: con pane integrale, uova, esatto, sempre col pane di segale, un uovo e l'avocado, oppure un tosto col prosciutto cotto e il formaggio.
1: Buono.
7: E, sì, oppure appunto quello con il salmone. Mentre la colazione dolce è sempre lo yogurt con della granola o del risotto fiato.
0: Mamma, come chic. Con chi
1: la
0: vivi
1: granola.
0: Tu, cara? Hai detto che ti chiami, scusami,
1: Fabiana.
0: Fabiana, con chi vivi?
7: Col mio compagno.
0: Col tuo compagno, e lui d'accordo su questa colazione, la fate insieme? Più o meno mangiate
7: allora,
0: le stesse?
7: Allora, a volte la fa insieme a me e la facciamo uguale, invece altre volte lui magari va con i biscotti e io invece magari ho lì la fettina di salmone con il pane di segale.
0: Perché io, per esempio, se avessi accanto una persona alle 5 del mattino quando faccio colazione che mangia del salmone,
1: però anche tu hai fatto le diete proteiche dove mangiavi,
0: sì,
1: la chetogenica.
0: Ho capito, ma l'odore del salmone alle 5 del mattino no. Non potrei tollerare, ti metterei tipo in un'altra camera.
1: Invece sì.
0: Fabiana, ti manderei a fare colazione, che ne so, nel soggiorno.
1: È invece buona.
7: Lo capirei. Sì,
0: o me ne andrei io.
7: Una che non ha mai fatto colazione in vita mia, quindi.
0: Vedi. Esatto.
1: Stai ripristinando le buone abitudini.
7: Esatto.
1: Ok.
0: Va bene, Fabiana, ti
1: Grazie.
0: Diamo un bacio grandissimo.
7: Grazie mille, chi schissa voi. Ciao,
0: chi schissa te.
1: Chi schissa te, bacio grande.
0: Attenzione, perché al 347-490-0042, al di là delle cazzate di Pica, ci sono i messaggi degli ascoltatori. Prego.
8: Buongiorno Pippo, sono Mimmo. Io non ho capito se al mattino guardi il soffitto o guardi il soffritto? Guardo chi si sa tutti.
0: Grazie, spiritosone.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io faccio colazione in ufficio perché a casa ho bisogno di silenzio ed è troppo presto. Col caffè e dei cereali.
1: Ok, con i cereali, va bene.
0: Con i cereali.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina da Bologna. La mia colazione la mattina dipende, è variegata.
0: Variegata.
10: A volte la faccio col pancake, la frutta, a volte la faccio con fette biscottate, burro di arachidi, a volte la faccio con lo yogurt e frutta.
0: Dipende dall'utero.
10: Qualche volta la faccio salata.
0: Adriana, tu fai colazione in base all'utero?
1: Allora Pippo, in base alla mia organizzazione,
0: sì, sì, in base
1: nel weekend invece pancake, sì, sì, sì. Però ti devi organizzare per fare i pancake.
0: Sì, sì, stamattina aveva
1: tempo.
0: L'utero in una posizione normale, tant'è che mi ha telefonato, tutta pimpante.
1: Ma che pimpante, non ho dormito.
0: Quando ha l'utero in posizione, diciamo, retroversa, diventa faticoso averci
1: devo
0: a che fare.
1: Devo fare il viaggio da sola e religioso silenzio.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana, io ciao. Nelle vostre discussioni sono sempre a favore di Adri, però oggi mi sento di difendere Pippo, perché comunque è vero, bisogna essere in linea, essere magri, tendenzialmente magri, perché comunque soprattutto per un motivo di salute, però qualche chilo in più non penso che faccia morire nessuno, e anzi a me ad esempio gli uomini un po' più di carne mi piacciono di più che quelli molto magri.
0: Brava.
11: E ognuno ha in fondo, meno male che siamo tutti diversi, no?
1: Brava. Noi non stavamo commentando i chili, commentavamo
0: Adriana
1: le abitudini.
0: Gli uomini con la pancia, il suo marito viene fuori dal trono di uomini e donne, che ne vuoi?

0: il videoclip che abbiamo appena visto.
1: Bello.
0: Di lei che tornava indietro, andava bellissimo pezzo. Michael Gray.
1: Michael Gray, del 2004, The Weeknd.

0: buongiorno, perché tra poco ci cucinerà l'oroscopo.
1: Yes.
0: Per colazione oggi pesci, e attenzione, come sempre chiamiamo un appello per tutti quelli che sono del segno dei pesci e che aspettano, diciamo, trepidanti.
1: Tutti i pesciolini all'ascolto. E oggi introduciamo anche una novità, Pippo.
0: Sì.
1: L'affinità di coppia.
0: Addirittura.
1: Certo, dobbiamo capire i pesciolini con chi vanno più d'accordo.
0: Allora, 347 490 0042. Come sempre facciamo il computo del segno zodiacale del giorno per vedere quanti di quel segno ci stanno ascoltando. Oggi pesci a raccolta. 347 490 0042. Vocali, oppure scrivete: io sono dei pesci.
1: Ok.
0: Grazie.
1: E li collochiamo,
0: Li collochiamo.
1: No, sono nati tra febbraio e marzo. Ok,
0: okay,
1: li collochiamo nel
0: tempo. Sanno più o meno. Quindi datevi da fare, 347 490 0042. Aspettiamo i vostri messaggi. Dopo li contiamo per vedere quanti sono i pesci che ci ascoltano.
1: Esatto, intanto siamo partiti stamattina alle 7 facendovi una domanda facile facile: qual è il vostro rituale della colazione al mattino? La fate, non la fate? Se sì, come? Dolce o salata?
0: Scrivono che sei molto amata dai pesci, tu.
1: A caso
0: i pesci
1: tutti
0: ti
1: pesci.
0: Amano.
1: Sì.
0: Andiamo avanti.
2: Ragazzi, ma quanto è buono il cappuccino e cornetto la mattina.
0: Cappuccino e cornetto.
1: Ma dopo 5 minuti hai già fame.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io sono Assunta da Genova. Anch'io la prima colazione la faccio a volte salata, a volte dolce, yogurt, insomma queste cose così. E poi vado a prendere il caffè al bar con degli amici.
0: Ah, vedi?
1: Ok, caffè
0: Brava.
1: Al bar.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io faccio colazione salata,

0: Lata.
1: Buongiorno Pippo e buongiorno ad Adriana. Io faccio colazione in modo molto molto classico, non ne riesco a fare a meno: latte caldo e biscotti.
2: Bello. E anche col pane raffermo devi provarlo, il latte.
0: Mai
2: col
0: provato.
2: Pane del giorno prima.
0: Cioè insuppare il pane raffermo
2: nel latte.
0: Nel latte.
2: Sì, sì. E poi il pane quello cafone, quello proprio è vero Peppino,
0: come si faceva un tempo.
2: È roba per intenditori, È roba per intenditori.
0: Per intenditori di ciccia.
2: Ma state zitti.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare.
0: A proposito di pane.
3: Illustrissimo.
0: Era pane?
3: Cafone.
2: Esatto. Grazie mille.

0: la canzone di Camila Cabello dal 2021. Allora, vediamo e sentiamo ancora come fanno colazione gli italiani tra
1: l'oroscopo
0: poco.
1: L'oroscopo adesso.
0: E poi c'è l'oroscopo.
2: Non buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Grazia e sono una pesciolina. Vai Adriana, delle okay. cose belle alla sorella, delle cose belle.
1: Allora Adriana, sei sì, pronta sì, coi sì. pesci?
0: Pronta Pippo.
1: È sempre pronta.
0: E in coda ci mettiamo l'affinità di coppia dei pesci.
1: Vai, dai, siamo tutti qui.
3: Oroscopetro.
4: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Oh, bene. Cari pesciolini.
1: Ammesso che capiate.
0: Ammesso che capiate. Ognuno capisce quello che vuole.
1: Ma non si capisce mai quello che dici.
0: Alla propria vita. Allora, i pesciolini, caro Pippo, devi sapere, non fanno colazione per nutrire il corpo, ma per nutrire la loro immaginazione. Ah. Il pesce è un sognatore ad occhi aperti.
1: Vedi?
0: Sta sempre sospeso tra la realtà e l'immaginazione. Arrivano al lavoro che sono ancora a metà del sogno della notte scorsa. Se per esempio il capo o un collega vi chiede a che punto è il vostro lavoro, la vostra pratica, loro rispondono fissando il vuoto con la tazza in mano, pensando a come sarebbe bello vivere, per esempio, in una casa sull'albero o con i piedini nella sabbia.
1: Ah,
0: questo è il loro pensiero costante. Sì, sì.
1: Adesso, soldi. Tutti i pesci staranno commentando quello che stai dicendo.
0: Commentate e fatemi sapere se vi riscontrate, insomma, in queste caratteristiche. Soldi. I pesci sono capaci di dimenticare il portafoglio a casa pure 5 volte a settimana e fanno e si fanno offrire la colazione da tutti i colleghi per poi regalare 50, 100 euro, anche 1000 euro a degli sconosciuti.
1: Devo verificare se mio fratello

0: L'Ernesto è pesci, perché dimentica sempre il portafoglio a casa.
1: Ah, no, non lo, sì. Quando è nato? Non lo sappiamo?
0: È nato a luglio.
1: Antonio Cupitosi, il tuo amico è pesci.
0: È pesci, sicuramente. È nato il 20 luglio.
1: Ah, e quindi è cancro.
0: Ah, ok.
1: È cancro.
0: Sì, esatto.
1: Allora, amore e sesso, i pesci sono romantici e molto sensibili, sognano di fare colazione a letto con le rose e i pancake a forma di cuore. Il problema è che a volte sono così goffi e con la testa tra le nuvole che quando ci provano finiscono per ribaltare il caffè bollente sulle lenzuola e anche sul partner, trasformando il momento sexy in un codice rosso al pronto soccorso.
0: Mamma mia, ragazzi, le affinità quali sono dei pesci?
1: Pesci va molto d'accordo con cancro, che è di fronte a me, pica, e scorpione.
0: Bene.
1: E con segni di terra come toro, eccomi qua, e il capricorno, perché offrono ai pesci la stabilità concreta di cui hanno bisogno, perché loro non sono per niente stabili.
0: Ah, veramente?
1: Certo.
0: Il primo commento è: non è vero, non mi rappresenta per niente. Quindi noi ringraziamo questo ascoltatore che
1: sarà bannato.
0: Chiudiamo l'oroscopo del giorno, che non riapriremo. Ah no, riapriremo domani.
1: Domani con un altro segno più. E nuove affinità di coppia, va bene?
0: Grazie.
1: Le 7.52, sta volando via la nostra prima ora insieme, mercoledì 27 maggio.
0: Ascoltiamo un historichista, Adriana, sì, non vedo l'ora.
1: Un pezzo della storia della musica, mentre tanti italiani continuano a fare colazione con noi, anche guardandoci in TV al canale 158 del Digitale Terrestre.
0: Benissimo, mamma quanto sei brava, Adriana.
2: Bravissima.
0: Bravissima, la canzone che ascoltiamo oggi è del 1984, è di Van Halen, con il suo gruppo si chiamavano Van Halen, cantava questo pezzo che fa veramente storia, si intitola Jump su Radio Kiss Kiss.

0: Camp, Vanaren su Radio Kiss Kiss. Era il 1984, abbiamo dato una bella botta di adrenalina a chi questa mattina tentennava un po',
1: Sono le 7:57, noi tra pochissimo cediamo nuovamente la linea alla nostra redazione con Alessandra Aprea.

0: Io Kiss ogni giorno, dal lunedì al venerdì, c'è tutta la squadra al gran completo anche oggi. E oggi siamo entrati nelle vostre colazioni. Stiamo parlando di quello con cui fate colazione al mattino o quello di cui vi. Affrontare la giornata.
1: I rituali appena svegli, quali sono quelli degli italiani?
0: Radio Kiss. Allora, di cosa ti sei approvvigionata stamattina?
1: Guarda, stanotte te l'ho già detto, pane di segale con salmone e avocado.
0: Anche Peppino le segale, mi pare che l'abbia mangiato.
1: Le fette di segale, tutti i giorni le mangio. E invece nel weekend. No, questa è la.
2: Cos'è
1: questo?
2: Quando tagliava il pane.
1: Ah, quando tagliava il pane di segale? Col seghetto, giustamente.
0: Ma scusa, le fette di segale non sono già.
1: Che banalità.
0: Tagliate.
1: Le fette di segale? Sì, puoi trovare quelle già confezionate e sono già tagliate. Altrimenti compri il filoncino.
0: Ma una. No,
1: di segale?
0: Di segale o di segala?
1: Una di segale.
0: È sempre segale, sempre con la E finale.
1: Sì, non cambia.
0: Ah, non cambia, ok.
1: Poi c'è quello di farro. Ma che vuoi? Ma che, quale trippa ha preso
0: allora,
1: adesso?
0: Scusami, che ne so, il cereale, uno è cereale, il plurale cereali. La segale è la segale, anche una.
1: Che diventa la segala?
0: Non è la segala. No. Quello è una domanda lecita, ragazzi.
1: Pane di segale.
0: Pane di segale.
1: Okay, che trip.
0: Paolo da Roma, buongiorno.
1: Ciao Paolo.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora Paolo, prima che tu dica quello con cui fai colazione la mattina, cioè la prima cosa che prendi la mattina, io vorrei andarmene dal microfono e lasciarti solo con la Diana perché mi fa voltare lo stomaco.
3: No,
1: spiegaci cosa fai, allora, qual è la tua abitudine mattutina, il tuo rituale,
3: allora,
1: no?
3: La mia abitudine mattutina da anni ormai è quella di alzarmi, mi pulisco la lingua con il nettalingua.
1: Bravo, ce l'ho anch'io!
3: Perché lo sai, no? Allora sì. Diana, cosa significa?
1: Esattamente.
3: Poi, una volta
1: se non avete quell'affarino, che è diciamo uno strumentino che serve a pulire la lingua, si può fare anche con un cucchiaio. Pippo, tu lo fai?
0: Mai fatto.
1: Pulisci la lingua?
0: Mai fatto. Quindi tu pulisci la lingua e poi che fai?
3: Diciamo che pulisco la detta lingua di rame. Il rame è migliore dell'acciaio. Comunque poi al stomaco vuoto prendo l'acqua, prima tiepida, poi riscaldo l'acqua e ci metto un po' di 2-3 gocce di limone.
1: Ok, bene. L'acqua tiepida col limone. Invece?
0: Poi
3: dopodiché che faccio? Allora, schiaccio uno spicchio di aglio.
0: Schiacci uno spicchio di aglio?
3: Sì, perché schiacciando l'aglio, che cosa produce l'aglio? L'allicina. È un prodotto, qualcosa che fa bene al nostro organismo, che è un antibiotico naturale. Dopodiché lo ingoio con l'acqua, come se fosse una capsula. E dopo 10 minuti, un quarto d'ora faccio colazione, normale colazione.
1: Che ti salisse di nuovo in gola dopo 10 minuti,
3: succede. No, assolutamente. Okay. Poi sinceramente non mi interessa. Sale, comunque non sale.
0: Senti, con chi vivi tu, gentilmente, Paolo?
3: Lo sapevo.
0: No, veramente.
3: Da solo.
0: Fatti una domanda, datti una risposta, abbiamo fatto risolvere.
3: Ma guarda che non ci sono problemi, perché poi alla fine
1: non è masticato.
0: Ma tu non te ne accorgi, ma tu secondo me proprio da un chilometro puzzi d'aglio, proprio tu.
3: Ma non è così.
0: Ma è così.
1: Ma perché non provi a sposare
3: Adriana,
1: anche tu i benefici dell'opercolo di aglio?
0: Io sento già il telefono, la puzza d'aglio. Vada dentro.
4: Dovresti fare pure tu, Pippo. Sono io, Francesco, che da Palermo.
0: Allora, ma chi è questo? Ma come si permette?
1: Allora pure tu.
5: C'è capa fresca che te ne queste.
6: Non vorrei mai stare in ufficio con lui.
0: Ma lui non lo sente più l'odore, ma lui odora di aglio.
6: Ma quello che fa colazione con l'aglio dice di starmi lontano, non ce la prendi lui al mattino.
0: Oddio. Paolo,
3: mamma mia, perché?
1: Allora, però scusa, interpelliamo forse un po' di scienza, perché è scientificamente provato.
0: Ma quale provato. Scienza? Allora,
1: scienza dice che a stomaco vuoto l'aglio offre notevoli benefici. Pippo, azione antibatterica, miglioramento di pressione e glicemia.
0: Ma vai a casa tua a studiare la scienza.
1: Oddio.
0: Paolo, ma Pippo quale oddio! Ma quale oddio!
1: Paolo, tu sei uno che si vuole molto bene. Oddio. Lo si capisce da questo rituale.
0: Ma noi ci schifi proprio! Cioè, a noi esseri umani tu ci schifi perché ti manca.
3: Provare! Provare per credere! Domani tutti l'aglio!
1: Ti do un altro suggerimento, Paolo. Nell'acqua tiepida mettici un po' di polvere di zenzero.
0: Ma state zitta pure tu!
3: Lo so, lo faccio, Adriana.
1: Io metto la polvere di zenzero.
2: Io questo qui non lo vorrei nemmeno come collega d'ufficio. Ma questo assolutamente
0: ma sai,
2: no.
0: Certo.
2: L'aglio di prima mattina non
0: Paolo,
2: esiste.
0: Paolo, che lavoro
2: dai.
0: Fai
2: non
0: tu?
2: Non si può sentire.
3: Sono pensionato da 3 anni.
0: Cioè questo sta pensionata a
6: non
0: casa
6: vero,
0: da solo.
6: Non è vero, si sente. Avevo una mia collega alla quale puzzava sempre l'alito. Un giorno le chiedemmo, senti, ti puzza troppo l'alito?
1: Veramente?
6: Ma lei, certo. Io mangio aglio tutte le mattine.
7: Ma no, Pippo, l'aglio se non lo mastichi lo ingoi intero, mica puzza.
0: Ma puzza il suo corpo.
7: Ma io ho fatica a farlo scendere.
0: Ragazzi, fate silenzio, okay, non dite okay. Cazzate. Lui, Paolo, non se ne accorge perché chiaramente è pensionato, vive da solo. Chi cazzo glielo devo dire che puzza d'aglio? Se venisse... Oddio.
1: Ma perché, scusa Pippo, tu con chi vivi? Pigliate che stai e state zitto.
0: Sì, ma
1: domani
0: io
1: mattina vengo con l'aglio e glielo metto in bocca.
0: Ho un ventaglio relazionale che non mi permetterebbe
1: il
0: mai di puzzare in quel modo.
1: Il ventaglio la mattina non ce l'hai.
0: Ma state zitto.
6: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Con l'aglio.
0: Allora,
1: crudo.
0: Paolo, noi ti ringraziamo molto.
3: Grazie a voi.
0: Perché noi dobbiamo sempre capire, per sentirci migliori, dobbiamo capire che ci sono persone che fanno cose strane, quindi va bene così.
1: Paolo. Bravo Paolo, tu sì che ti vuoi bene.
3: Oddio.
0: Chi
3: schifa di sulmona.
1: Chi schifa te.
0: Ciao Paolo.
3: Ciao.
1: Andiamo che sotto schifo. La doccia, va?
3: Oddio.
8: Le canzoni sotto la doccia.
9: Life. Na, na, na, na, na.
1: Ah, bello ragazzi. Questo pezzo, intanto si stanno
0: Adela,
1: scatenando. Ma
0: l'aglio la mattina,
1: no,
0: tu,
1: quello no, zenzero. Oddio. Sì, Pippo.
0: Oddio.
1: Grattugiato, frullato, polvere,
0: Pippo.
1: Sì, però il resto no.
3: Oddio.
1: Domani porto l'aglio, facciamo l'esperimento in diretta.
6: Ma quanto siete scemi.

0: C'è Maradona che sta palleggiando, non si ferma più ormai. Questa canzone sempre palleggia.
1: Eh sì, è diventato un manifesto di quell'immagine lì iconica.
0: Da un lato Maradona che palleggia, dall'altro Adriana che cazzeggia e noi...
1: Ma sono qui apposta, Pippo. Sì, sì.
0: Prego.
1: Allora, Pippo, a proposito di aglio, i nostri ascoltatori, sempre sul pezzo, ci stanno facendo un sacco di esempi importanti di chi nella storia ha mangiato aglio proprio per ottenere tali benefici.
0: E che ha vissuto in eterno da solo.
1: Ecco, sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Visto il mio lavoro, vi garantisco che l'aglio si sente anche a distanza.
0: Ma non ho nessun dubbio, io non ho dubbi. Lui, Paolo, emana odore. Che lui non se ne accorga ci sta, ma le emana odore.
3: Cioè... Io sono allergica all'aglio e mi dà fastidio sentirlo veramente addosso alle persone. Sto male. Mio marito, poverino, sogna una... gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, ma se se li mangia va a dormire in un'altra stanza.
1: Eh beh, sì.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Sandra da Gabicce, sai che ha fatto? Le è venuto il dubbio adesso e l'ha ingoiato un aglio, come l'ascoltatore suggeriva. Ha detto: al momento non sento niente. Tu non te ne accorgi, se ne accorgeranno le persone che sono
4: schifo.
0: Intorno.
1: Facci sapere
0: Cara
1: come
0: Sandra.
1: Va.
5: Buongiorno, buongiorno. Buono l'aglio la mattina, così tieni lontano le persone che ti stanno simpatiche.
0: Esatto.
1: Ah, okay. Di meglio.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Dicono che due spicchi d'aglio al giorno uguale a una pillola di Viagra.
0: Una pillola di Viagra, pica,
1: anche...
0: allora ho capito perché mangia tutto quell'aglio. Ma niente da fare.
1: Anche questo manco... superpotere, l'aglio, non lo sapevamo.
0: Non lo sapevamo.
1: Sì, però poi con chi vai, diciamo, a mettere in pratica questo superpotere? Se invece hai questo cattivo odore.
7: Buongiorno, sentiamo. Pippo, buongiorno Adriana, Ivan da Piossasco Torino. La mia colazione è semi di chia, latte di mandorla.
1: Grande.
7: E banana, frullo tutto e bevo.
0: Ah, frulla
1: i semi di chia, genio.
0: Vabbè, latte
1: bravo.
0: Di mandorla, buono però. Banana,
1: sì.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Valentina da Cavde di Reni. Ma quale scienza, ma quale aglio, ma quale beneficio.
0: Brava
8: sono
0: Valentina.
8: Sono d'accordissimo con Pippo. Solo una grande puzza.
0: Mamma
8: mia. Uno beneficio è allontanare gli altri.
0: Ma voi non potete uccidere la salute degli altri per guardarvi la vostra, che sia chiaro. Prego.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
9: Che orrore, che orrore. Lui non se ne accorge più, ma per carità di Dio, lo mastichi o non lo mastichi, va nello stomaco.
0: Sì.
1: Ok.
10: Allora, non lo voglio dire, ma io sono uguale. Anch'io prendo il limone, anch'io prendo l'aglio. È terribile. Un saluto a tutti.
0: È terribile soprattutto per gli altri.
1: Ah, qui però
0: caro...
1: anche lui prende l'aglio.
0: Però lui ammette che è
1: vuoto.
0: Terribile.
1: Va bene.
0: Sì.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Colazione preparata rigorosamente dalla moglie con porridge.
0: Porridge.
1: Ma quanti fanno uso di porridge?
0: Adesso però... porridge.
1: E il porridge, sai come si fa il porridge?
0: Sembra la signora della salumeria sotto casa mia.
1: Che pronuncia.
0: Che dice, state parlando con me.
1: O con me.
0: Bagaggini, tish. Al marito dice, ma per caso è stata tush. La signora Enza, che è una nostra ascoltatrice.
1: Salutiamo. La signora Enza.
0: L'abbracciamo.
1: Chissà se lo mangerà pure lei il porridge, no?
12: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
12: Invece di far colazione accendo la tele e vi guardo.
0: Grazie.
12: Ci vediamo venerdì, ciao.
0: Ciao, venerdì a Torino.
1: Vi aspettiamo.
0: Dopodomani facciamo la puntata da Piazza Castello e aspettiamo tutti i nostri ascoltatori. Venite a trovarci a Torino, è tutto aperto.
1: Dalle
0: facciamo il programma con voi,
1: 9.
0: Dalle 7 alle 9.
1: Arriva la nuova di Rama, Cabana.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: già scelto l'outfit per venerdì mattina. Faremo il Pippo Pelo Show con gli ascoltatori. Dobbiamo essere in tiro, eh. Io sto pensando a un non lo so, un papillon. Voglio mettere il papillon. Sì. Vorrei scegliere un outfit molto elegante per accogliere i nostri ascoltatori venerdì mattina.
1: E quindi sarà in tiro.
0: E col caldo che fa a Torino verranno come degli scappati di casa.
1: Sì.
0: Noi non possiamo
1: per
0: essere.
1: Per indossare gli abiti ci metteremo il grasso di foca perché non entrerà niente con quel caldo. È bollino rosso.
2: No,
0: ma è bollino rosso fino a domani. Da venerdì
1: poi
0: a sabato cambia.
1: Calare, anche perché ho un abbigliamento un po' particolare per sabato sera. Devo capire se fa caldo o fa freddo.
0: Poi c'è l'outfit sabato sera. Sera saremo sul palco del Kiss Kiss Way. Lì ieri ho fatto le prove.
1: Hai fatto le prove?
0: Mi sono arrivati gli abiti nuovi. Quelli che devo indossare sabato.
1: Oh, signore.
0: Mamma, ragazzi.
1: Ma ti hanno fatto,
0: l'applauso? Ho fatto una sfilata a casa davanti.
1: Da solo?
0: No, c'era Marina che mi ha dato dei consigli.
1: Fatto l'applauso?
0: Ho detto, aspetta, mettiti là, io esco, faccio tipo un'uscita.
1: Ok, la giacca
0: lei,
1: prima.
0: Okay. E io un cretino ho detto grazie. Adesso andiamo.
3: Quindi Pippo Pelo, una persona che spacca il mondo col suo entusiasmo.
1: E prima di presentare al Kiss Kiss Way, sfilerà.
0: Esatto.
1: Va bene. Allora andiamo da Giuseppe che è a Ragusa. Buongiorno, è anche al telefono con noi. Ciao Giuseppe.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo e ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Okay,
0: ma ciao,
1: benvenuto.
0: Giuseppe, benvenuto dalla bellissima Ragusa Ibla, giusto?
4: Io sono di Chiara Montegulfi, un paese diciamo a 20 km.
0: Va bene, perfetto. Sì.
1: Allora Giuseppe, altri rituali, altre stranezze. Tu invece, per apportare benefici al tuo corpo, cosa fai al mattino?
4: Al mattino appena mi alzo un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Ho la fortuna di essere nel paese.
0: Ma ti serve per diciamo
4: favorisce lo stomaco, favorisce la cacca,
0: vuoi dire quello?
1: Favorisce
0: lo stomaco, che significa?
1: Regola l'intestino,
0: fa scivolare meglio.
4: È tutto
0: tu la mattina ti svegli con quel pensiero, un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva
4: ho la fortuna di essere nato diciamo in un paese che è l'olio d'oliva extravergine è un'eccellenza.
1: Ecco.
0: Ma puoi dirci esattamente a cosa serve?
4: Favorisce lo stomaco. Esatto. L'hai detto tu stesso.
1: Ho la fortuna di produrlo.
0: Olio prodotto da te.
4: Esatto.
0: Ah, quindi stai facendo una marchetta, diciamo, la mattina quando ti svegli.
4: Non lo vendo.
0: Una marchetta con te stesso, non alla radio.
1: Non lo vendi, ma lo regali e quindi portaci due lattine.
4: Assolutamente.
1: Via Sgambati 61, Radio Kiss Kiss.
0: Ma che fai? Ma
1: no,
0: sta roba.
1: Nel dubbio gli do l'indirizzo.
0: Ma per carità.
4: Guarda che parola, lo spedisco davvero adesso.
1: Ma certo, ma io non sto scherzando, caro Giuseppe.
0: Guarda, Adriana è molto volgare, io ti chiedo scusa.
1: È una ragazza di paese volgarissima.
0: È una ragazza di paese come te.
4: Lo spedirò pure a te, non ti preoccupare.
1: Se proprio devi.
0: Io non te l'ho chiesto, non ti ho chiesto
5: niente.
0: Quanto
5: è trash, Adriana.
0: Veramente, mamma mia. Senti, tornando, adesso qui ci vorrebbe un messaggio delle sorelle di Torino. Lo chiedo vivamente.
1: Stanno preparando la valigia per
0: questa bassezza che ha appena fatto Adriana. Ma detto questo, tornando a te, quindi aggiungi poi dei biscotti a quest'olio, giusto?
1: Sì.
4: Io ho dei biscotti, oppure siccome sono agricoltore per passione e quindi giro molte campagne e quindi magari integro con della frutta, integro con
0: biscotti. E i biscotti che funzione hanno?
4: Favorisce lo stomaco. Esatto. Il siciliano non ci smentisce, siciliano.
1: Quindi tu produci l'olio d'oliva, fai pure l'agricoltore.
0: Allora, chi vuole favorire lo stomaco,
4: favorisce lo stomaco.
0: Adesso quando la mattina vengo qui, se tu ci mandi l'olio, noi la mattina portiamo un cucchiaino, Adriana. Facciamo favorire lo stomaco di
1: certo,
0: tutti quanti.
4: Lo faceva mio papà, adesso lo faccio pure io.
1: Ma fai pure i biscotti tu, Giuseppe?
4: No.
1: E i biscotti no.
0: Okay. Ok, allora resta un attimo lì che poi chiudiamo. Un attimo solo per te anche, Giuseppe. Abbiamo Ilenia da Torino, una delle due sorelle che manda un messaggio per Adriana. Attenzione, sentiamo.
2: Ritengo la richiesta di Adriana estremamente sfacciata e volgare, ovvero come sempre donna del popolo.
0: Donna del popolo,
1: amatissima
0: che fa
1: tra l'altro dal
0: volgari
1: popolo.
0: Volgari e sfacciate.
1: Sì, sì, sì.
0: Adriana.
1: Se allora ti acchiappo quella lattina di olio in mano, caro Pippo Pelo, te faccio vedere io l'olio che favorisce.
4: No, peccato, non lo
1: te
4: sprecare.
1: Te faccio favorire altro.
0: Sì, ma quest'olio alla fine che fa?
4: Favorisce lo stomaco.
0: Grazie, grazie mille, Giuseppe.
4: Grazie a voi.
1: Via Sgambati 61 80 131, Napoli, Radio Kiss Kiss Kiss Kiss.
4: Mamma mia. Arriva, arriva. Attendo la tua storia e mi tagli, va
0: che
4: bene?
0: Volgarità. Che volgarità, che schifo, ragazzi, che brutta scena. Andiamo.
1: Allora,
5: buongiorno,
1: sentiamo.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Riccardo Catania. Sono nella seconda settimana di dieta chetogenica.
1: Oh,
5: la mia
1: bene.
5: Colazione è uno yogurt intero greco da 200 grammi.
1: Mamma mia.
5: Prima settimana ho perso 2,8 kg e già oggi siamo a totali 4 kg e sto benissimo.
0: Ah, vedi, vedi. Alla fine, Adriana, c'è una sola cosa che io non ho capito. L'olio, che funzione ha?
4: Favorisce lo stomaco.
1: Ha pure lo yogurt greco del signore appena sì sentito.
0: Allora 347 490 0042 per WhatsApp audio. Che tipo di colazione fate? Tra poco vi sentiamo.

0: 8 e fino alle 20 c'è la Kiss Kiss Play
1: Grazie
0: Chart.
1: Grazie Pippo per questo spot.
0: Condotta da Adriana, il programma che
2: favorisce lo stomaco.
0: Voglia che favorisce lo stomaco.
1: E aiuta la digestione.
0: Sì, favorisce parecchio quel programma.
1: Sì.
3: Amici, buongiorno, Antonio da Scalea. Colazione. Ma io un caffè alle ore 6, poi alle 8:30 un bel cornetto e cappuccino, oppure un bel cornetto e un caffè macchiato. E poi si va a pranzo a luna.
0: Buona giornata
3: a tutti.
0: Allora, ci sta mettendo anche della passione in questo messaggio l'ascoltatore. Un bel cornetto.
1: A proposito di cornetto, esiste quella che viene chiamata la guerra del cornetto. Una statistica dice che la maggior parte delle discussioni nei bar italiani alle prime ore del mattino avviene perché è finito l'ultimo cornetto all'albicocca o alla crema, costringendo il cliente a ripiegare su quello integrale al miele, visto proprio come un insulto personale.
0: Infatti, assolutamente.
1: Ma questa
0: sì.
1: Interpretazione
0: ci
1: così
0: sono i bar inutile. Che comprano i cornetti contati per i clienti che ha. A me è successo a Sanremo qualche anno fa, abitavamo in una casa con Gigi e Rossa, avevamo una casa un po' fuori mano, eravamo proprio al centro di Sanremo e la signora, quando al secondo giorno scendemmo a fare colazione, disse: guardi, se vuole i cornetti ce lo deve dire il giorno prima, perché noi abbiamo i clienti fissi e quindi se lei sta tutta la settimana qui io le farò trovare i cornetti tutti i giorni.
1: Cioè,
0: lei
1: da se arrivava uno a caso nel bar non trovava il cornetto.
2: Erano
0: tutti prenotati, vivevano così.
1: Poi il cornetto raffermo in realtà perde il suo fascino.
4: Buongiorno, che schifo, sono Rita da Bari.
1: Ciao.
4: Ma per colazione intendete dalle 5:30 del mattino fino a mezzogiorno?
0: Sì, certo, la colazione non la può fare a qualsiasi ora.
1: Dipende dalle tue abitudini anche della tua sveglia.
0: Ci sono i ragazzi che si svegliano a mezzogiorno e fanno colazione, ma voglia.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Io se non faccio colazione con latte, caffè, uccido qualcuno.
0: Ah, vedi?
1: Latte e caffè.
0: Sai che adesso esistono delle app dove tu puoi andare, cioè tipo, che ne so, la sera trovi che alcune pasticcerie vendono tutto quello che è rimasto in vetrina, quindi cornetti brioche
1: scontato
0: a prezzi scontatissimi.
1: Sì,
0: tu vai, fai incetta e la mattina dopo offri la colazione alle persone
1: con quella roba
0: lì che hai comprato la
1: sera.
0: Vale
1: anche per il pranzo, vale anche per altre
0: anche
1: cose.
0: Per altre
1: poi
0: cose.
1: Ti fai la bag e te la porti
5: a casa. Io concordo con la ragazza
2: Adriana Pedro
5: che mangia salmone, avocado e pane di segale perché quasi tutte le mattine anch'io colazione salata un po' all'americana, a volte mangio uova, a volte mangio l'avocado col salmone, quindi concordo tutta la vita con questa colazione. Ciao a tutti.
1: Allora,
0: un attimo solo, lei dice: ciao Pippo, concordo con quella ragazza. Allora, quella ragazza sarebbe Adriana.
1: Esattamente.
0: Che viene chiamata quella ragazza dalla nostra ascoltatrice. Apriti cielo, ragazzi, ha scatenato l'inferno qui. Ma come si permette? Ma
1: vero.
0: Chi è? Sentiamo
1: è
0: il
1: una nuova.
5: Sono
1: sentiamo.
5: Chiara, io concordo con la ragazza
2: Adriana Pedro.
0: La ragazza
1: Adriana Pedro.
0: Ecco, la ragazza Adriana Pedro, prego.
6: Buongiorno ragazzi, Pedro. Io salata perché sono già rigorosamente dolce io.
0: Vedi?
1: Perché
0: poi,
5: buongiorno,
1: va bene.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: La mia colazione è latte, biscotti dietetici accompagnati con un pezzo di cioccolata fondente.
1: Bravo,
5: rigorosamente,
1: bravo.
0: Rigorosamente fondente, vedi?
1: Ci cioccolato sta.
0: Fondente.
1: Anche col caffè amaro, Pippo, un quadratino di cioccolato fondente.
0: A me il caffè amaro
1: 1001% è buono.
0: Io non riesco a bere il caffè amaro. Pensa al cioccolato a 1001%, figurati.
1: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: No, non sono un cagacazzo.
7: La mia colazione da Bari è l'espressino, che alcune,
1: l'espressino.
7: In alcune città verso nord lo chiamano moccacino. È un fantastico cornetto vuoto o ai cereali o se sto a dieta con la crema al contrario. Bene. Ciao.
0: Ricordiamo,
1: ciao,
0: volevo salutare
1: te.
0: Valentina, la nostra Valentina, che per 360 giorni, no, sono 353 giorni più o meno, mantiene il sorriso nei giorni del Kiss Kiss Way e del Sanremo, di casa Kiss Kiss a Sanremo, perde il sorriso.
1: E vabbè, certo.
0: Noi la salutiamo, la ringraziamo,
1: si va

0: Perché siamo così presi da questi crimini? Perché gli italiani, il 99% degli italiani è brava gente e non si sognerebbe mai di fare delle cose brutte come quelle che succedono. Quindi veramente ci
1: a volte lo guardiamo pensando, ma non è possibile.
0: Non è possibile.
1: Ma riferiamo a noi, però purtroppo è così. Il mondo è bello perché ha variato.
0: Stanno arrivando tanti messaggi riguardo il vostro caso di cronaca personale, quello che vi ha colpito di più. Io, tra l'altro, tu hai detto che hai conosciuto qualcuno.
1: Sì, legato diciamo alcuni casi di cronaca, hanno seguito un paio ed è veramente pesante viverci dentro. Tu invece hai conosciuto un protagonista.
0: Sì, un protagonista.
1: Poi no, ce lo devi dire.
0: Come no?

0: Io grido il nome della band, altro che, guarda qua cosa arriva.
1: Lo ripetiamo, allora, il fatto che i Supertramp abbiano intitolato un album, come definirlo, generazionale, Breakfast in America, e che ci abbiano messo la Statua della Libertà oppure quel che rappresenta la Statua della Libertà, non significa che i Supertramp siano americani.
0: Ma no?
1: No.
0: Di dove sono?
1: Sono inglesi.
0: Ma guarda,
1: ma la gente è convinta che siano americani.
0: Beh, la lista è lunga, un giorno faremo una puntata su questo, ma adesso ragazzi ascoltiamo
1: Canzone delle Meraviglie, The Logical Song, 1979.

0: Supertramp, The Logical Song 1979.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, fino alle ore 12 siete in compagnia, con noi tranquillamente e soprattutto con lei.
4: Sì.
3: Eccola lì.
4: La nostra cosa. Oh, lo sai che c'ha un film thriller che lei l'avrà visto 100 volte e le fa paura da morire.
3: Non dirmi qual è, sì.
4: Quello con Alba Parietti che si intitola Il macellaio.
3: Ah, è un thriller film, quello? Sì. Solo io l'ho visto da malato perverso quel film.
4: Erotico thriller.
3: La parte thriller me la sono persa, perdona.
4: Lei l'ha visto 2 o 3 volte e ancora si spaventa quando. Soltanto a leggere il titolo.
3: Ma ce ne sono tante da vedere. Però intanto facciamo così, dopo giocheremo, ma subito. Olivia.
4: Rodrigo.

0: caccia alla bufala.
1: Eccoci, siamo pronti. Guardala lì. Sì, facciamo veloce che c'ha una replica di un true crime che non vuole perdersi. Quindi adesso noi giocheremo. No, non ci dice il titolo, però adesso noi giocheremo a caccia alla bufala.
2: L'albero degli zoccoli.
1: Con la I? E allora noi giocheremo tre notizie. Una è una bufala, una fake news. Voi dovete solo indovinarla aspettando il via di Giannini. Esatto. Se no andate in coda.
2: Esatto. E il più veloce, la più veloce, vincerà i nostri gadget, quelli Radio Kiss Kiss. E vincerò sempre di più perché c'è la cassettina già pronta a partire con i gadget. C'è anche quell'ultimo arrivato.
1: Quella lì poi la faremo vedere, che quella è però il regalo speciale.
2: E dentro, oltre quello, ci mettiamo anche
1: 5 anni di carcere.
2: Un'impronta digitale. Che poi sa
1: mamma, non parliamo di
2: la potete digitale. Utilizzare come vi pare.
1: Ma adesso cominciamo?
2: Sì.
1: Siete pronti?
2: Dai.
1: Parte caccia alla bufala, notizia numero uno. Una giovane donna polacca di 26 anni ha raccontato sui social di essersi sistemata da sola, e cioè per anni si è iniettata del silicone non certificato, però ha detto l'ho fatto da sola. Siamo in Polonia, come dice il saggio, dalla Polonia alla Cina ci vuole un grande passaggio, questa è Polonia. E praticamente cosa è successo? Ha detto non avevo soldi, ho iniziato a farmi mi sono iniziato a fare le punture da sola, tutto a posto. È diventata, mi permetto di dire, un mostro. E adesso si sta lamentando. Ragazzi, ma se ti fai le cose da sola, anche noi.
2: Più che polacca, un po' loca.
1: Sì, un po' loca, bravo. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Nel 1993 a Usmate Velate, Monza Brianza, fu rubato un ciclomotore ad una ragazza. Dopo oltre 30 anni, i carabinieri di Crotone ritrovano il mezzo durante un'operazione. Il motorino viene identificato grazie al numero di telaio e collegato alla denuncia dell'epoca. La proprietaria avrebbe potuto riaverlo pagando deposito e spese per la consegna, ma poi ha deciso di rinunciare e conservare il ricordo del motorino come era negli anni 90 e lasciarlo lì, va bene? Notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Tesla, americano, siamo in America?
2: Statunitense.
1: Allora, il sudafricano, ma viene uguale. Tesla ha appena lanciato sul mercato quello che promette di essere una vera e propria rivoluzione dei trasporti. Il fly truck.
2: Il fly truck.
1: È praticamente semplicemente si tratta di un SUV che cammina su strada normalmente, ma all'occorrenza te schiscia il bottone, tira fuori le ali e voli.
2: No.
1: Ragazzi, voilà, ovviamente c'ha una piccola autonomia, massimo 250 km per il momento. E l'unica cosa che dicono, il prototipo è costosissimo. Ah sì? Non ce l'aspettavo, pensavo un omaggio. Però ragazzi, il futuro. Notizia numero 3. E adesso appena Giannini vi dà il via, dovete dirci secondo voi qual è la bufala. Numero 1, chi fa da sé si rovina. O la numero 2, dal ciao all'addio. O la numero 3, aspetta che arrivo al volo, sto arrivando.
2: Allora, pronti? Partenza via 347 490 0042.

0: come quando noi ci sediamo, cioè, opla!
1: Ma quello è per l'età. Good morning, Kiss, siamo pronti per il caccia alla bufala e oggi ha vinto lei, eh? E Chiara, pronto?
2: Pronto!
1: Hola, Kiss a te, Chiara!
2: Kiss a tutti!
0: Chiara, da dove? Da dove?
2: Da Mantova!
1: Da Mantova, una delle città più belle del mondo!
0: Ma è vero che fa tanto caldo lì in queste ore?
2: Caldissimo.
1: Infatti lei apre la mantovana per girare. No. Questa, chiedo scusa, scusa, mi è scivolata, Chiara, per niente, niente. Allora facciamo così: intanto qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 3.
0: Ma brava, ma
1: sì, figurati, far volare un SUV ce ne vuole, più che altro serve spazio.
0: Allora,
1: ma
0: ancora è lontana
1: ma
0: questa.
1: Ma il prototipo c'è, quella la bufala, che ancora non è in vendita. E allora facciamo così, veniamo a Mantova così ce la rigodiamo, solo che devi scegliere dove ti portiamo i gadget, perché Giannini vuole venire ovviamente nella piazza del vino, famosissima. Io vengo a Piazza delle Erbe. Dove ci vediamo?
2: Io andrei a Piazza delle Erbe.
1: Lo vedi? Ecco, tutti è a fatta, delle... vengo io.
0: Senti, sei appassionata di true crime, te, Chiara?
2: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Qual è il fatto di cronaca che più ti ha colpito tra i tanti? Stiamo parlando anche di questo.
2: Ma in realtà a me piace ascoltare più i fatti di cronaca un po' vecchi, più che quelli recenti, quelli che sono già conclusi, così sono più tranquilla.
0: Ok, brava.
1: E allora noi ti salutiamo, sei appassionata, casomai domani dovessi uccidere qualcuno, faccelo sapere e ti portiamo in diretta. Chissà a te, Chiara.
2: Ciao,
1: Chiara.
2: A tutti.
1: Ciao, Mantua.
0: Che bella Mantua.
1: Bellissima.
0: È una superstar, Mantua.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro, Giorgia, come sono belli quando le superstar escono dalle macchine con i vetri scurati.
1: Sì, ma a proposito di macchine, caro Giannini, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stile Novo?
0: Impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro? Doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stile Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026. Che bella anche questa canzone di Benson Boone. Oh. Te la ricordi?
1: Come no? Io l'ho cantata io.
0: Beautiful things.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Yes,
4: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Yes, yes.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Kiss Kiss.
17: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
16: La musica più bella.
17: La musica più bella.
16: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Abbiamo già detto che si è aggiunta la line-up dei cantanti che si esibiranno a Torino nel Kiss Kiss Way di Torino.
1: Siamo
0: e tra
1: ragazzi.
0: Poco vi sveleremo anche un altro personaggio.
2: Ancora? Che... Ma abbiamo una line-up esagerata, cioè... ne mettiamo altri.
0: Allora, però continuiamo a parlare dell'ossessione degli italiani per la cronaca nera e un recente sondaggio ha confermato la nostra perché anche certo. Passione per i film, piattaforme e fiction sul genere crime thriller, ecco.
2: Sì, che ormai si sono anche un po' tutti uniti, sono thriller giallo, azione, però che belli, dai.
0: Sì, bellissimi, bellissimi. Allora, a questo punto ve lo chiediamo, fate mente locale, fai mente locale anche tu, perché io ce l'ho il film dei film.
2: Mi metti in crisi, perché sai che non è, per me non esiste il film dei film, ma ce ne sono una serie.
0: Vabbè, no, uno su
2: mi metti in difficoltà con
0: allora
2: uno solo.
0: Il film, il vostro film thriller preferito italiano o internazionale che sia, per esempio.
2: Io partirei da cosa ti ricorda?
0: Hannibal.
2: Un ospite a cena. Beh, ragazzi,
0: Silenzio degli innocenti è al netto, possiamo dire.
2: Ah, beh, certo, ce ne sono tanti.
0: Ah, io, per esempio, ne ho I soliti sospetti.
2: Beh, anche tu, Kaiser Sosa, ragazzi, bravissimo. Ne ha fatti di danni.
0: I soliti sospetti.
2: Bellissimo.
0: Il tuo, invece.
2: Volevo dire, i soliti sospetti, porca te, ma me l'hai fregato, quindi mi toccherà Totò Sceicco.
0: Totò Sceicco. No,
2: allora, ce ne sono troppi, veramente.
0: Il nostro tecnico, invece.
2: Attenzione.
0: Sollevante.
2: E allora Sollevante va bene con Wesley Snipes, okay? Va bene, ma mi devi
0: bello.
2: Dire qual è la parte thriller di Sollevante.
0: No, c'è come no.
2: Sì. Ma l'omicidio è come il giallo, devi sapere chi il thriller è un'altra cosa. Anzi, vi spoilerò tutti, guardate il riflesso nello specchio.
0: 347 490 0042 il vostro film thriller preferito.

0: thriller No Ordinary, però facendo mente locale non è facilissimo scegliere un thriller tra i tanti che ci sono dagli anni 50 ad oggi.
1: Ma da sempre, come dire, come chiedere se vuoi più bene a mamma o papà, quella domanda
0: anche
1: che poi ti mette in crisi.
0: Anche questo è vero.
2: Collezionista di ossa.
1: Sì, non il collezionista, quello di ossa.
0: Che di ossa.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Hola.
3: Il mio film thriller è Il Sesto Senso.
1: Il Sesto Senso.
3: Bellissimo.
0: Mamma mia.
1: Io l'avevo intuito prima che lo dicessi.
2: Buongiorno Max e Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Il mio film thriller preferito
1: è... numero uno, io l'ho visto, non spoilerare il finale.
2: È...
1: No.
2: La casa dalle finestre che ridono, dei Puppi Avati.
0: Ah, che Puppi, bello.
1: Se non sbaglio, sceneggiato anche da Costanzo, se non sbaglio.
0: Sì, la... sì, no, sì, sì, non ci credo.
1: Vabbè, tu non andare a controllare, così faccio bella figura, faccio figura di merda, ma prima parliamo d'altro.
0: Allora, qui nessun enigma, nessun mistero. Clara con San Giovanni.
1: Però è a modo nostro un po' thriller lei, eh. Comunque c'è anche San Giovanni con Clara, le ragazze, New Kiss.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Yes, yes.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss, kiss.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
0: Kiss

0: cioè, ma io non so se ce l'ho sentito solo io questo, però c'è un punto in cui Dolci proprio guarda Lady Gaga dice, Sasha, e Lady Gaga si risente un pochettino. Adesso non so quanto barese ci sia in questa espressione, però...
1: Vabbè, ma ragazzi, Dolci, sì, 10 che significa da Dolci. Ma attenzione, abbiamo chiesto quali sono i vostri film thriller, o anzi il film thriller preferito in assoluto.
2: Buongiorno Max e Max. Eccolo. Il film thriller più coinvolgente che ho visto è Seven.
1: Beh, ragazzi,
2: Brad Pitt,
1: Morgan Freeman, ragazzi, è tanta roba
3: Il collezionista di ossa, il Washington.
0: Ecco, super votato.
1: Dennis Lehane, Jeffrey Deaver, capirai, ne abbiamo.
0: E poi molto votato Profondo Rosso, questo ci riempie di orgoglio perché è una produzione tutta italiana, anzi, Dario Argento in occasione del Festival di Cannes ha annunciato qualche giorno ha annunciato che farà tre nuovi progetti thriller legati fra loro dal tema dell'ossessione.
1: Non Ossession quella di Giamore, ma l'Ossession quella dei Goblin, no? Con Simonetti.
0: E forse i Goblin ritorneranno a fare
1: colonne sonore
0: dei film di Dario Argento.
1: E giusto per rovinarvi la mattinata a tutti quanti, agli amanti dei film, come ha detto prima Viga, che piaceva Sollevante, Profondo Rosso uguale. Guardate nello specchio e vi rovina la sorpresa all'inizio.
0: Oppure,
1: e ho detto già
0: quando, quando si entra, che quadro bisogna guardare?
1: È quello che c'è di fronte, però guardalo bene.

0: Nominaci, stupida sfortuna, che poi c'è un po' la sfortuna dei protagonisti, no? Soprattutto nei thriller, che senti alcuni. Dei rumori nella stanza accanto, tutto buio, e tu che fai?
1: Vai fuori, no? Vai dentro la stanza, disarmato, possibilmente.
0: Al buio.
1: E poi chiedi, c'è qualcuno? No, senti.
0: E lì sei sfortunato, eh.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Arriva anche il nostro momento history. Quando ci innamoriamo cerchiamo di essere perfetti, vorremmo essere perfetti agli occhi di quella persona. A lungo andare tutto viene fuori, anche i difetti, e chi ci ama deve amarci anche per quelli, per i difetti che ci rendono unici. E questa canzone è una profonda riflessione sulla maturità emotiva e sulla bellezza di essere amati esattamente per ciò che si è. Beh, loro meravigliosi a dir poco. Dal 2002 ci godiamo i The Cranberries con Stars, il nostro History Kiss.

eccoci qui, pronti e carichi come al solito. Allora, mi sono appassionata cucina, di come bisognerebbe assaporare nel modo giusto alcuni alimenti, e io ho sempre sbagliato il modo in cui mangio la mozzarella. Cioè, ci sono 2-3 regole fondamentali per non rovinare il sapore della mozzarella. No, non solo quella dell'acqua calda, ce ne sono altre. Le conoscete? Sapete quali sono queste regole? Ne parliamo tra poco. Subito la musica più bella. Arriva Fred e Palma, Anita e Mischilla con La testa gira.

meraviglia, Damiano David con Next Summer su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez e qualsiasi altro cognome spagnoleggiante vi venga in mente. Allora, sto parlando di mozzarella perché leggevo che ci sono delle regole per mangiare la mozzarella in maniera corretta. Sicuramente sappiamo che è importante la temperatura, no? Bisogna tenere la mozzarella a una certa temperatura, certo non va mangiata se fredda di frigorifero perché si rovinerebbe il sapore sicuramente, ma secondo gli esperti ci sarebbe una cosa che non bisogna assolutamente fare, cioè c'è proprio una regola fondamentale che è più importante ancora dell'immersione magari nell'acqua tiepida. C'è proprio una regola importante che bisogna seguire per mantenere intatte le caratteristiche della mozzarella. Sapete qual è questa regola fondamentale? Se non la conoscete, me ne parlo tra poco.

mondo. Dunque, ve lo dico, la mozzarella non va mangiata fredda, non va sciacquata sotto l'acqua, cosa che farebbero in molti, e no ragazzi, non va affettata con il coltello. Questa pratica altera il caratteristico bilanciamento tra la sapidità della pelle e la dolcezza del cuore del latticino. Soluzione raccomandata: usare le mani e prenderla a morsi, o al limite, se proprio non volete sbrodolarvi, potete servirvi di coltelli in ceramica alla maliscia per riuscire a seguire le fibre naturali. Questa è la parola degli esperti. Ma adesso parliamo anche di viaggi. Hai presente quella voglia matta di cambiare scenario? Bilbao non è mai stata così vicina. Che tu sia a Milano, Torino o a Venezia, la tua porta per i Paesi Baschi è aperta. Immagina di passeggiare tra le curve argentate del Guggenheim, di perderti tra i sapori esplosivi dei pinchos o di respirare l'oceano a due passi dalla tua città. Con le nuove rotte Wizz Air voli comodamente dai tuoi aeroporti preferiti. Corri su wizzair.com o scarica l'app. Bilbao ti aspetta.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro.
1: D'oro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Smith e Niall Horan con Drive Safe su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta. È arrivato il momento di raccontarvi una storia. Non sono papà Castoro però, non so se lo seguivate. Quella di un caso nato in un hotel a 5 stelle di Corvara in Badia, dove una turista aveva già pagato un soggiorno, anche bello costoso, con pensione completa, ma a tavola chiedeva di bere acqua del rubinetto durante la cena ed era anche disposta a pagare qualcosina per quel servizio. Questo perché le pareva eccessivo dover pagare anche 10 euro per una bottiglia d'acqua. L'hotel però si rifiutava di servire acqua della fontana vendendo solo acqua minerale in bottiglia. Così la signora, finito il suo pernotto all'interno di questo hotel, decide di fare causa, ma la causa viene persa perché la Cassazione ha deciso che il locale può scegliere cosa vendere e quindi può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto senza violare la legge. Quindi così è andato, bisognava comprare la bottiglia d'acqua a 10 euro. Vero che oggigiorno ci sono bottiglie d'acqua che costano anche centinaia di euro. Alcuni ristoranti hanno anche i sommelier dell'acqua, perché ogni acqua deve essere abbinata a un piatto

Swift con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. L'estate è la stagione dell'amore, dicono tante persone, trovano l'amore proprio durante il periodo estivo, ma in realtà è anche la stagione in cui finiscono tanti amori, perché la maggior parte delle relazioni appunto si concludono e finiscono proprio durante il periodo estivo, perché chi lascia un po' pensa che ci sia poi più modo e tempo per svagare, cercare di ricominciare una vita nuova. Ma c'è, leggevo, una scusa che sarebbe, secondo un team di esperti, quindi non secondo Marta Martinez, la scusa più utilizzata in assoluto, scusa tra virgolette, no, ti lascio perché c'è una frase che molti ripetono quando vogliono uscire da una relazione senza avere troppi problemi. La motivazione più utilizzata, la frase più pronunciata o scritta per concludere una storia d'amore è... Vi viene in mente quale potrebbe essere? Pasquale sta pensando. Ve ne parlo ancora tra poco, adesso Capital Cities con Safe and Sound.

maledette quelle cattive abitudini. Questo è un viaggio introspettivo nelle debolezze umane e nelle scelte sbagliate. Una canzone che Mace ha realizzato in collaborazione per la prima volta con Salmo e Colapesce. Tutti e tre insieme per Cattive Abitudini.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
5: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226.
9: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.

0: La motivazione più utilizzata, la frase più pronunciata o scritta per concludere una storia d'amore è...
1: La frase più utilizzata per chiudere un rapporto, sapete qual è? Io ti lascio perché ti amo troppo.
0: Mi ricorda un film, sai?
2: Sì, la frase più ricorrente: meriti sicuramente qualcuno anche migliore di me.
0: Beh, diciamo che ci siete, secondo gli esperti è al primo posto non sei tu, sono io. Cioè lui o lei cerca, che lascia, sposta l'attenzione sui suoi presunti limiti o problemi personali, evitando di elencare i difetti dell'altro. Meriti di meglio al secondo posto. E al terzo posto c'è ho bisogno di ritrovare me stesso, la scusa perfetta per chiudere una storia senza litigi, prendendo le distanze per motivi assolutamente personali.

0: confundo.
1: E la camisa negra, Juanes, su Radio Kiss Kiss. Sì, sì, così, Juanes, Juanes, bene, andale, andale. A proposito di scuse, c'è Susi che dice, una delle ultime che ho sentito è stata: ti lascio perché non sei più la priorità nei miei pensieri, perché dire un altro nella mia testa sta male. Poi conclude con ma baba. Ecco, perché alla fine in pochi hanno il coraggio di dire ti lascio perché semplicemente non ti amo più, che poi sarebbe forse anche più semplice. Va bene, noi qua siamo pronti per il Kiss Kiss Way a Torino, una tappa imperdibile con tantissimi artisti. Per chi non ha il biglietto, vi ricordo che potete venire al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello già da domani 29:30 e provare a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area Pit.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi.

0: Mamma mia che pezzo, 1987 ovviamente, U2, noi 15 secondi proprio precisi e iniziamo una nuova puntata di Dedichis. 15, 14.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Siamo i 5 minuti d'amore, sì. Lo sapete qui. Quindi mettete la sveglia se vi va alle 14.45 perché c'è il nostro momento karaoke con i 5 minuti d'amore, tutta musica italiana.
1: Alla mia sinistra l'uomo aziendalista. Ciao. Con la maglia di Radio Kiss Kiss.
0: La Polo di Kiss Kiss del 1999, non è sì. più in commercio non questa. È,
1: esatto, sai, questi sono i cimeli che uno indossa dell'azienda.
0: Sono
1: fantastico.
0: Aziendalista io.
1: Fantastico, Pasquale Spider-Man Viola in regia. Oggi non c'è Anna Chiara perché già è partita per Torino.

0: Pochi minuti dopo le 14 in questo giovedì, e allora noi vogliamo, ancora non abbiamo detto l'argomento di oggi, noi oggi vogliamo parlare con voi di docce, perché è uscito questa nuova classifica dei paesi e quindi anche questo nuovo sondaggio,
1: sì,
0: in cui proprio si fanno più docce, dei pulitoni mondiali.
1: Il paese al mondo in cui si fanno più docce, spoiler, non è l'Italia. L'Italia detiene un altro primato mondiale. Noi siamo il paese con il più tasso di utilizzo di bidet.
0: E qua quindi, però posso, io qua vorrei farci un applauso.
1: Noi italiani,
0: perché come ci puliamo il culo noi,
1: nessuno,
0: veramente
1: siamo i numeri uno,
0: qualcosa di invincibile
1: e proprio. Non solo, quindi se vi va ci potete mandare la foto del vostro bidet, oppure ci potete dire quante volte fate il bidet.
0: I sanitari sono importanti,
1: un video mentre lo fate,
0: vabbè, evitiamo. Però oggi non parliamo di bidet, no, perché appunto dicevo di questa classifica delle docce. Non siamo il paese in cui si fanno più docce, perché il paese in cui si fanno più docce è il Brasil.
1: Sì, i brasiliani,
0: Samba do Brasil.
1: Per i brasiliani è normale lavarsi 14 volte a settimana.
0: E poi attenzione,
1: Samba.
0: La matematica non è un'opinione, no. Quindi sono due volte al giorno.
1: Che poi è un dato anche superiore alla media globale, perché la media globale
0: è
1: di 5 docce
0: a settimana.
1: La media degli italiani è di 7 docce a settimana.
0: E quindi diciamo, in Italia facciamo una doccia al giorno. La media globale invece è una ogni 2 giorni, eppure ci può stare. Altra combinazione, addirittura se ci inseriamo anche lo shampoo, lì entriamo proprio in un altro contesto.
1: Va bene così, viva il Brasile!
0: E quindi i brasiliani non sono solo forti a calcio e a pallavolo, beach soccer, ma anche nel farsi le docce sono i re dei pulitoni in questo nuovo sondaggio.
1: E in fondo alla classifica ci sono i britannici, i tedeschi e i francesi, perché si posizionano sotto la media globale con circa 5 docce a settimana. Non si fanno il bidet
0: no,
1: e si lavano poco.

0: Ciao ragazzi, Franco da Ferrara.
1: Ciao Franco.
0: Beh, io ho un ex collega che abbassava decisamente la media in Italia per colpa sua, che abbiamo la media più bassa del Brasile.
2: Perché?
0: Perché lui si faceva non 14 docce a settimana, ma una doccia ogni 14 giorni.
2: Mamma mia!
1: Mamma mia!
2: BH merda aveva, diciamo, il tuo,
1: che poi
2: collega.
1: Che poi ti posso dire, oltre a una questione di igiene personale e profumo, ci sono delle persone che in realtà non hanno una puzza. Come ti devo spiegare? Cioè, che anche se si lavano poco, non puzzano.
2: La puzza però non si ha, la puzza si crea.
1: Sì, che si crea.
2: Se non ti lavi, si crea.
1: Se non ti lavi, si crea. Però ci sono persone che non hanno bisogno necessariamente di lavarsi tutti i giorni, cioè non puzzano perché proprio non si sprigiona quel cattivo odore.
2: No,
1: invece sì.
2: Invece no.
1: E invece succede, ci sono delle
2: invece
1: persone
2: uno
1: che non
2: ha bisogno
1: puzzano
2: di lavarsi sempre proprio per profumare, altrimenti
1: tu ti lavi,
2: iniziamo
1: per
2: a non lavarsi.
1: Tu ti lavi per un'igiene personale, ma non è detto che, capito, che per forza non puzza. Infatti voi quante docce vi fate a settimana? Vediamo un attimo se i nostri ascoltatori rientrano nella media italiana, che è una doccia al giorno, e vediamo appunto se anche voi fate parte di questa media.
2: Sì, ci potete scrivere o mandare messaggi vocali al 347 490 0042. Come abbiamo detto, la media degli italiani è di 7 docce a settimana. Io personalmente una volta al giorno, in estate due volte, mattina e sera. Però
1: bravo.
2: Quindi sono 2, 2, 4, 2, 8 e 2, 12.
1: Che calcolo stai facendo?
2: Vabbè.
1: Buonanotte.
2: Sono come il Brasile! Sono brasiliano!
1: Domani, Pasquale, grazie.
2: Oh, Pasqua, mamma
1: vabbè,
2: mia.
1: Pasquale, tu proprio le gag.
2: Dovevi premere un tasto.
1: Capito dove?
2: Il tasto, sono brasiliano!
1: Buonanotte.
2: E doveva partire.
1: Ma Gioschi dov'è quando serve? Vabbè, comunque,
2: si
1: visto
2: vede che sei solo dei Corrieri tu.
1: Buonasera. Visto che
2: figlio
1: oggi
2: dei Corrieri.
1: Io adesso voglio sapere se veramente gli ascoltatori della radio rientrano nella media italiana. Quante...
2: Cioè, siete puliti o fate schifo?
1: Quante docce fate a settimana? Questa è la domanda di oggi. Vediamo un attimo se rientriamo nella media. Al 347 490 0042.

0: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Vincenzo da Ferrara. Beh, una doccia al giorno sicura, ma con questi caldi, se c'è la possibilità di farne una anche durante la giornata mentre stai lavorando, sarebbe il massimo. Comunque una sicuro.
1: Una sicura.
2: Allora, poi mi viene anche in mente una cosa: la doccia voi la fate, tu la fai la mattina oppure la fai la sera? Nel senso che
1: quello poi dipende. Sì, esatto.
2: Chi fa la doccia la mattina fredda aumenta i livelli, sai, di dopamina, uno si sveglia anche all'istante,
1: no,
2: meglio.
1: Fredda non riesco.
2: Io fredda anche io, proprio, no, la fredda difficoltà e la paura proprio del mondo, allora, di alzarmi e vivere una doccia fredda.
1: Chapeau a tutti quelli che si fanno la doccia fredda, ma onestamente io non riesco. C'è un nostro ascoltatore, per esempio, che ci dà un altro input sulle docce, che dice 3 docce al giorno, mattina appena sveglio, dopo palestra e quindi dopo essersi allenato e poi prima di dormire. Quindi, capito, ne fa addirittura, cioè lui finisce allenamento, si fa una doccia, poi torna a casa e prima di dormire ne fa.
2: Non ricordo chi mi disse che se però ti fai le docce ogni giorno, ti lavi spesso,
1: cioè, il sapone fa male.
2: C'è la possibilità, sì, che inizi a screpolare, la pelle si screpola e invecchi velocemente.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Santa e faccio 3 docce al giorno, ecco, mediamente qua, in ecco, estate.
2: Quello
3: in
2: che ho detto.
3: Una.
1: Santa di nome di fatto.
2: E poi però aspetta, Santa, Marco, Pasquale, in estate la doccia, voi fate 2-3 docce in estate, compreso che vi lavate?
1: Che vuol dire compreso che vi lavate?
2: Che utilizzi il bagno schiuma oppure ti devi solo sciacquare?
1: Ho compreso il bagno schiuma. Non sono mai entrato in una doccia senza il bagno schiuma, abbi pazienza. Sono entrato in una doccia senza fare lo shampoo, ma mai senza il bagno schiuma.
2: Lo shampoo ne parliamo dopo.
1: Questo sempre.
2: Però a me in estate capita anche senza bagno schiuma, cioè se la mattina utilizzo il bagno schiuma, pomeriggio e sera no, proprio per quella cosa che ti dicevo, cioè, di invecchiare.
1: Ti sciacqui solo?
2: Sì, proprio per non invecchiare, perché il bagno schiuma distrugge la pelle se lo utilizzi troppo.
1: Ma scusami, a che serve sciacquarsi solo?
2: Per rinfrescarsi.
1: Ah, ok.
4: Io personalmente faccio d'estate 2 docce al giorno, una la mattina e una quando torno da lavoro.
1: Ma devo dire che stiamo mantenendo la media italiana, che è quella di 7 docce a settimana, quindi una al giorno. La maggior parte dei nostri ascoltatori sta dicendo così, e addirittura questa media raddoppia se è il periodo proprio estivo, quindi questi periodi qua.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Kiss, kiss.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Kiss, kiss.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Kiss, kiss.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Kiss, kiss.

0: Gaia con Bossa Nostra, sicuramente la canterà al Kiss Kiss Way, la prima tappa. Ci vediamo domani in Piazza Castello, e sabato il grande evento. Intanto andiamo subito al telefono da Antonio, che voleva partecipare al programma perché oggi parliamo di docce, ma nello specifico, Marco, mi sembra di capire che lui ha proprio ci vuole spiegare tecnicamente perché non bisogna farsi tante docce e quindi utilizzare sempre tanto bagnoschiuma.
1: Attenzione, abbiamo un tecnico. Pronto?
2: No, non esagerate, ragazzi.
1: Okay.
2: Anzi, come ho detto prima, sì, non posso dare una spiegazione medica, però chiaro, so che utilizzare sempre bagnoschiuma, soprattutto non specifico, so che ci sono dei bagnoschiuma specifici con del pH naturale, quello,
1: sì,
2: della,
1: sì,
2: pelle,
1: sì, delicato, che, va, passa,
2: è delicato,
1: il
2: che danneggiano poco diciamo la pelle, il film lipidico, che è una specie di protezione che si forma sulla,
0: chiaro,
2: pelle.
0: Senti, una scusami, dimmi, ti volevo fare una domanda. Tu hai i capelli, intanto, prima domanda.
2: Sì.
0: Quanti shampoo fai?
2: Ancora.
0: Uno al giorno. Io so che uno al giorno cadevano i capelli. Mi hanno sempre detto.
1: È un vecchio mito, una vecchia leggenda. Però il problema, cioè il punto, è proprio come diceva Antonio sul bagnoschiuma e quindi sulla doccia. Anche lo shampoo dovremmo diminuire le quantità. E non parlo solo di quello da mettere in testa, intendo proprio il numero di volte in cui lo facciamo. I parrucchieri consigliano, i barbieri consigliano almeno una volta ogni 2 giorni, perché proprio l'olio che si crea in testa fa bene al cuoio capelluto.
0: I messicani si lavano i capelli ogni singolo giorno, hanno una media europea che tra i 2 e le 3 volte a settimana.
1: Ma io sono sicuro che anche gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, qualcuno di loro si laverà i capelli tutti i giorni. Antonio, non so se è anche il tuo caso, se anche tu eviti di farlo tutti i giorni.
2: No, io mi butto sotto la doccia
0: e via.
2: Un poco di shampoo sui capelli, li sciacquo e me li fono tutti i giorni.
1: Ah, ok. Ma, vabbè, quindi tu sei un messicano, sei un pulitone messicano.
0: Antonio il messicano, ti salutiamo, sì. Kiss a te.
1: Ciao Anto.
2: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: E allora mi viene spontaneo da dire.
1: Cosa?
0: Ma voi quanti shampoo fate?
1: Ecco qua, subito.
0: A

0: Non lo so, perché io non ho più la linea di confine, sono calvo, quindi cioè, okay, quadra di faccia, testa, vale come shampoo, non lo so.
1: Sei strafortunato, sai perché?
2: Perché?
1: Perché chi è calvo e chi non ha i capelli, a parte si fa crescere la barba e quindi si cura molto meglio la barba rispetto a chi ha i capelli, ma poi non devi stare 3 ore, fai lo shampoo, 3 ore, poi stira i capelli, non devi stirare i capelli, asciuga i capelli, la cervicale, vabbè, se non asciughi i capelli questo, perché poi tira vento.
2: Sì, vabbè, ma questo dipende come vuoi portare i capelli. Io che ce li ho ricci, un po' di diffusore e ho risolto il problema. Per esempio, dicevamo prima dei messicani che hanno la media di fare uno shampoo al giorno, la media invece europea rimane tra 2 e 3 volte a settimana. Quindi proprio massimo 3 volte, e quindi si parla sempre di 1 volta ogni 2 giorni.
1: C'è qualche sondaggio che magari ci parla della doccia degli uomini, della doccia delle donne?
2: No.
1: Allora lo faccio io.
2: Ah, perfetto.
1: Perché
2: vai.
1: C'è un nuovo sondaggio.
2: Il Prof Raff.
1: Che facciamo noi qua alla radio, su Radio Kiss Kiss.
2: Poi te ne lancio anche uno dopo.
1: Ci avete
2: vai.
1: Mai pensato la differenza
2: Quale?
1: Tra gli uomini e le donne, tra le donne e gli uomini sotto la doccia?
2: Cioè?
1: Che le donne hanno 7-9 prodotti diversi: shampoo per riflessi, balsamo, maschera, ristrutturante, scrub, corpo.
2: Sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: Schiuma idratante.
2: Chi più ne ha più ne metta. Cioè, hai sempre qualcosa in più che magari non utilizzi.
1: Noi uomini invece, un bagno schiuma che utilizziamo pure per farci lo shampoo.
2: Nel caso, proprio in quelle volte in cui non siamo attenti.
1: Oh no!
2: Lancio un'ultima domanda prima di finire. Non ho più il tempo di lanciarla.
1: Dimmela.
2: Che Pasquale ha messo la canzone.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Yes, yes.
0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderly,
4: un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
11: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss. So-

0: Buon pomeriggio da Marco e Raff. Anche oggi vi facciamo cantare tutti pezzi italiani.
1: Allora, se magari ascoltate spesso la radio ma non avete mai interagito, salvatevi il numero, perché noi vogliamo proprio i vostri commenti. Magari state cantando, vi state emozionando, volete commentare 5 minuti, appunto questo mix di musica italiana fatta 5 minuti proprio per voi, per farvi emozionare, cantare, godere. Il numero è il 347 490 0042. Salvatelo proprio e mandateci una bella nota vocale su WhatsApp mentre appunto ascoltate questi 5
0: l'unica
1: minuti.
0: Cosa che vi chiediamo è questo, quello di essere, noi proviamo a coinvolgervi, però vediamo se effettivamente funzionano i 5 minuti d'amore. Come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza, e allora creiamo l'atmosfera, perché da questo momento si canta.

0: Finiscono in bellezza i 5 minuti d'amore con Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Sentiamo Pasquale quello che è arrivato, sentiamo se anche i nostri ascoltatori hanno cantato e hanno ballato e si sono emozionati con noi.
1: Grazie ragazzi, 5 minuti meravigliosi, dovrebbero essere 50 minuti così.
0: Ciao amore.
1: Ciao, bella Sanremo.
0: Ciao, che bella Sanremo.
2: Pazzeschi.
3: Grazie. Qualità. Grazie, grazie ovviamente a tutti quelli che ci stanno mandando vocali, sentiamone altri.
4: No ragazzi, grande sulla canzone di Eros, bei momenti, briviti.
0: Non hai capito
3: bellissimo.
0: Niente.
3: Emozioni, emozioni, emozioni.
2: Massimo Di Cataldo, bellissima.
0: Adesso,
2: bellissimi ricordi, grazie.
0: Ditemi,
2: Radio Kiss Kiss.
0: Ditemi in quale radio si sente Massimo Cataldo, se non qui a Kiss Kiss con i 5 minuti d'amore
3: di Cataldo.

0: 1981, 45 secondi e poi torniamo in diretta alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Dimmelo qua, Ben. Dimmi che inizia Radio Kiss Kiss.
1: Mamma mia.
0: Dimmi che domani partiamo e andiamo a Piazza Castello.
1: A Torino.
0: E ci sarà Irama.
1: Sì,
0: che
1: anche...
0: è stato da poco annunciato, nessuno lo sapeva. Io sì.
1: Gli ultimi nomi annunciati: Annalisa, Gabri Ponte e Irama. E quindi sono proprio gli ultimi nomi che completano il cast di sabato sera per il grande concerto di Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss Way, Piazza Castello a Torino.
0: Mettimi Antonio Conte.
1: E c'entra?
0: Torna a Torino alla Juventus.
1: Ma non è vero, non dà ste notizie.
0: Mettimelo qua.

0: Una doccia almeno al giorno e tanti bidet.
1: Ah. Grazie, l'ascoltatrice che ci dice quanti bidet fa.
2: Mamma mia.
1: È la cosa più bella che poteva capitarci oggi.
2: Del mondo proprio.
1: Ben, mettimi la
2: e
1: signora
2: basta,
1: che fa il
2: colonna,
1: bidet.
2: Basta. Mamma mia, basta.
1: Squale,
2: mettimi
1: la signora che fa il bidet qua e mettimi Antonio Conte. Antonio Conte fa il bidet con la signora.
2: Buonasera, vabbè. Allora, scusami, io volevo dire un'altra cosa a proposito di docce, shampoo, argomento di oggi. Insomma, torniamo dopo aver chiuso la prima ora con i 5 minuti d'amore, il mix di musica italiana, perché il 60% delle persone, sempre in questo sondaggio dove appunto hanno chiesto quante docce fate a settimana, il 60% delle persone ha anche ammesso di cantare sotto la doccia. Io non so se è una cosa così
1: chiamiamo Pippo Pelo che fa la canzone sotto la doccia.
2: Esatto, dicevo, non è una cosa se è così diffusa proprio fra le persone. Per esempio, io non canto mai sotto la doccia.
1: Io sento musica, ballo.
2: Esatto.
1: Io metto la cassa, musica, ballo.
2: Io ascolto la radio. Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, per esempio.
1: Mi sono spaccato il braccio per fare. Non so se vi è mai capitato, se ti è mai capitato di cantare e scivolare nella doccia perché magari c'era troppo bagno schiuma per terra proprio all'interno della doccia.
2: Io però nella doccia utilizzo il tappetino, sai, quello lì che non antiscivolo.
1: No, non ce l'ho. Non abbiamo i soldi per comprarlo a casa.
2: Non costa tanto, non costa tanto.
1: E poi, comunque, per esempio, ho scoperto una cosa,
2: dimmi.
1: Ma nell'ultimo periodo, perché l'ho visto su TikTok.
2: Dimmi.
1: E quando ti fai la doccia, ti devi anche pulire i piedi. Non devi solamente.
2: Allora, questo è un altro sondaggio che vorrei lanciare tra pochissimo, proprio perché l'argomento di oggi è proprio doccia e shampoo, ma anche il modo in cui uno si lava sotto la doccia.
1: Con le mani? Con la

0: Io a parte il bidet ho fatto mettere anche il doccino vicino al water.
1: Grazie, grazie per avercelo detto, che era importante comunque sapere queste cose così intime. Doccino penso volesse intendere l'idroscopino, se non sbaglio il termine tecnico. Però, scusami, l'idroscopino.
2: Scusami, a cosa serve l'idroscopino, quello che sia?
1: Pulire il culo.
2: No, ma oltre il bidet. Ma lei ha detto oltre il bidet, capito?
1: Perché evidentemente saranno tanti in casa.
2: Ah, dici così.
1: E quindi una volta uno, una volta
2: contemporaneamente, un altro. Ok, in due in bagno.
1: Io comunque allora devo fare un mea culpa micidiale, perché da poco ho scoperto che sotto la doccia bisogna anche lavarsi i piedi. Cioè io ho sempre fatto braccia, faccia, allora,
2: io sempre
1: schiena, collo, ma i piedi non li ho mai calcolati.
2: I piedi sempre, cioè tu sei quello che proprio quando il sapone scende, quindi va sui piedi, sì, per faccio, te come se
1: faccio ok, sono pulito,
2: ti stessi lavando. Invece no, i piedi vanno insaponati, cioè io proprio non riuscirei a non insaponarmi i piedi, cioè come se non mi fossi lavato.
1: Guarda, però 3 italiani su 4 leggo qui che 3 italiani su 4 non lavano i piedi, quindi
2: no, aspetta, non è che non lavano,
1: mi sento, non sento tranquillo,
2: non vanno lì a insaponare, sempre in questo sondaggio che abbiamo trovato.
3: Direi che bisogna lavarsi anche i piedi, se no strofini, brava, lo sporco non va via.
2: Esatto, strofinare, parola d'ordine, cioè tu non è che stai lì e aspetti che il sapone arrivi sui piedi, cioè tu proprio lo metti in mano e inizi a strofinare la pianta del piede.
1: Mi sto emozionando.
2: Perché ti emozioni?
1: Che nessuno mi ha mai insegnato a pulirmi bene.
2: Vabbè, vogliamo anche parlare di quel periodo in cui facevi come i francesi, come gli inglesi
1: il bidet. Sì, che dopo il
2: dopo l'atto,
1: il cacon, ho scoperto da 2 anni
2: cacon è francese,
1: che dopo il cacon bisogna fare bidet.
2: Nessuno te l'ha insegnato.
1: Nessuno me lo aveva insegnato, purtroppo.
2: Ma non insegnato, è una questione di cultura, capito?
1: Non io sono mezzo americano e mezzo brasiliano.
2: Chi fa bene e chi fa male. Tu facevi così. Comunque, avete capito che oggi la puntata è dedicata
1: al culo,
2: alle docce, all'igiene personale e a quanto ci laviamo nella vita.
1: Che schifo.

0: Simone.
1: Buongiorno da Marco e Raffa.
2: Ciao. Ciao.
1: Tecnica di quando ero incinta per lavarmi i piedi. Vai. Perché soprattutto con i mesi che avanzavano era sempre più difficile. Mm-hmm. Praticamente li strofinavo tra di loro. Insaponavo e li strofinavo tra di loro.
0: Ci sta. Guarda. Ci hai suggerito una bella cosa, mi piace. Tecniche per lavare i piedi. Avete una tecnica particolare? Li lavate i piedi in doccia, in vasca, all'interno del bidet? Ecco, io quando tagliavo le unghie dei piedi.
2: Perché quando tagliavi al passato?
0: Ci sono sei mesi che ho fatto un fioretto.
2: Ah, non tagli le unghie dei piedi.
0: Il fioretto
2: sai
0: mio.
2: Sai che marcio?
0: Lo so, Wolverine mi chiamano.
2: Sì, Wolve.
0: All'interno del bidet, lì proprio, anziché fare le cose che si fanno.
2: Vabbè, lo utilizzi, ok. Vale.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Il tema della doccia dei piedi a me è molto caro perché ho scoperto con le mie amiche di pallavolo che ero l'unica sotto le docce della palestra che si lavava e si insaponava anche i piedi. Quindi ho scoperto che non lo fanno tutti. Però
2: infatti,
3: secondo me è necessario per pulire bene anche i piedi.
2: Assolutamente.
3: Non far solo scendere l'acqua per
2: Brava.
3: Pulirli, ma proprio insaponarli con le mani.
2: Sono allo stesso partito, giochiamo a pallavolo quando volete.
0: E allora la domanda è questa. L'ascoltatrice ci fa un grande assist.
2: Gioca a pallavolo.
0: Tutti quanti vi lavate i piedi sotto la doccia oppure no?
2: Certo.
0: Se sì, come lo fate?
2: Ma
0: con una capriola?
2: Che capriola? Ti vai
0: abbassandovi,
2: là, sedendovi. L'ascoltatrice di prima addirittura ha detto c'ho il metodo per quando si è incinta, quindi
0: tipo yoga, che alzi il piede.
2: Io alzo il piede, sì, mi mantengo così. Adesso i miei amici in TV mi stanno guardando, mi mantengo così e proprio strofino la suola, la pianta.
0: Esistono i tappetini con le setole morbide, morbide per strofinare i piedi, Marco Raff, lo
2: anche,
0: sapevate?
2: Esatto.
0: No, non lo sapevamo.
2: No, io lo sapevo, quando mai? Solo che io metto il sapone in mano e strofino. Ragazzi, comunque questa puntata dedicata all'igiene personale
0: ma
2: mi
0: proprio
2: sta
0: schifo
2: piacendo tantissimo perché ci stiamo condividendo dei pareri che sembravano ovvi, ma evidentemente ovvi non sono.

0: Kiss a te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Kiss a te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
9: Kiss. Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Kiss. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Yes. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Kiss Kiss.

0: sorpasso del momento, 3:30 del pomeriggio in questo giovedì 28 di maggio. Siamo Marco e Raffa, oggi in generale puntata dedicata all'igiene personale, alle docce, a lavarsi i piedi, al bidet. Abbiamo parlato anche di questa nuova classifica, pare che i brasiliani siano il popolo che più si lava, che più ci tiene all'igiene personale. Sì. E poi c'è anche il nostro Castrese, un ascoltatore da Corigliano Rossano che voleva dirci la sua.
1: Castrese, pronto?
2: Pronto,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ecco. Buon pomeriggio, buonasera.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Dici, tu quante volte fai la doccia a settimana? Sei sposato? Ti lavi di più rispetto magari a tua moglie?
2: Sì, sono sposato, abbiamo dei bambini. E io in pratica vengo in estate anche due volte al giorno.
1: Due volte al giorno, okay.
2: Diciamo generalmente una volta al giorno. Però sono amante dei bagnoschiuma, delle creme, più di mia moglie.
1: Creme per il corpo?
2: Sì, per il corpo, quelli più che altro per togliere i cattivi odori, perché diciamo, essendo una persona un po' emotiva, okay, sì, tendo a sudare di più rispetto agli altri.
0: Ah, ecco.
1: Quando ti innervosisci, ti infastidisci.
2: Non mi piace puzzare, cioè è una cosa che ho sempre odiato.
1: Vabbè, però
2: quindi...
1: a chi piace puzzare?
2: Vabbè, sono persone che magari non ci danno conto, magari dopo una giornata lavorativa.
0: Peso. Hai ragione. Quindi com'è il rituale? Invece... entri in doccia, ti lavi e dopo ti passi le creme?
2: Sì, mi lavo, mi asciugo, faccio tutte le cose mie con calma. Poi mi incominciamo magari a mettere le creme, quella per il viso, quella sotto le braccia, c'è anche una crema per i piedi.
0: La beauty che... routine, la beauty routine, la crema per i piedi, non ci credo.
1: Crema per i piedi?
2: Sì, sì,
0: no,
2: sì, sì,
0: prego,
2: una crema per i piedi.
1: Tu utilizzi la crema per i piedi, dici di più.
0: Cioè, prima stavamo parlando dell'insaponare i piedi, qui addirittura siamo a livello pro.
2: Sì, vabbè, tanto è una crema che non ci vuole tanto, basta una goccettina a un piede, una goccettina a un altro, uno se lo spalma, fa assorbire bene la pelle e comunque sai che non ti puzzano dopo.
0: No, vabbè,
1: così
0: ma
1: così magari non puzzano neanche le scarpe in un certo senso.
2: Sì, poi magari uso delle accortezze, per dire, tipo uso i classici calzini di spugna, vi faccio un esempio, perché magari assorbano meglio il sudore, quindi ma così magari la scarpa dopo quando la togli non puzza. Uso
0: ma
2: tutti questi accorgimenti.
0: Allora, posso
2: qua
0: dire che Castrese il re dei puliti.
1: Sei un pulitore. Ciao Castrese,
0: Castrese.
1: A te.
0: Grazie.
2: Ciao, chi schizza.
0: Ciao.
1: C'è anche chi è fuori media che dice una media di 14-16 docce a settimana. Ovviamente legato al mio lavoro, quando fai il cuoco,
0: sì,
1: è logico, ce lo scrive Antonello.
0: Sì, vabbè, ma voglio dire, ma chi batte Castrese che utilizza le creme per i piedi, dai.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Cioè, quindi fammi capire, questo castrese, se non si lavasse un giorno la crema, cioè, puzzerebbe come una stalla.
2: Beh,
1: così.
2: È molto sensibile, ci sembra di capire che questo ascoltatore abbia voluto condividere con noi che è troppo sensibile, quindi di conseguenza si emoziona facilmente e quindi tende a sudare.
3: E poi si lava spesso.
4: Il top era la mia ex compagna,
2: cioè?
4: Puzzava il deodorante. Io lì per lì non capivo, pensavo che spruzzava il deodorante per profumare l'ambiente, invece poi vedevo che lo spruzzava i piedi.
2: Ah, il deodorante per i piedi?
3: No, questa non l'ho mai sentita. Allora,
2: per le scarpe sì, ma per i piedi no.
3: Sì, infatti anche Marzia, un'ascoltatrice, ce lo suggerisce, il deodorante per le scarpe, oltre che chiaramente lavare bene i piedi, ma no, per i piedi non l'avevo mai sentito. Devo dire, oggi abbiamo imparato anche cose nuove e anche abitudini diverse dei nostri ascoltatori, proprio perché abbiamo dedicato questa puntata all'igiene personale.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Yes, yes.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Yes, yes.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Yes, yes.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Yes, yes.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
14: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
2: La musica più bella,
15: la musica più bella.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: docce. Abbiamo parlato anche del fatto che i brasiliani pare essere proprio i primi di questa speciale classifica, di questo sondaggio in cui si lavano di più. Il numero l'abbiamo sempre collegato al Brasile perché è il numero di docce che fanno proprio i brasiliani in media alla settimana. Se avete ascoltato The Kiss sapete di cosa stiamo parlando.
1: Se non andate su internet perché lo trovate,
0: capito,
1: tranquillamente.
0: Ho capito, però se avete ascoltato sapete già il numero qual è, no?
1: Qual è la password di oggi che vi fa vincere i gadget di Kiss Kiss? 347-490-0042, la parola la potete trovare in Brasile.
0: E il numero è il numero di docce che i brasiliani fanno in media ogni settimana.

0: vincerai gadget di Radio Kiss Kiss anche oggi con la password del giorno. Lo facciamo sempre dalle 15.45. Come abbiamo detto, la parola la potete trovare in Brasile. E sì, il numero record di docce che i brasiliani si fanno in media ogni settimana per combattere il caldo tropicale. Se avete seguito attentamente il programma, sapete di cosa parliamo.
1: Per me la password del giorno è favela 14.
2: No!
3: Accesso negato.
2: Troppo facile.
4: Poteva essere. Vai avanti.
5: La
4: veloce.
5: Parola di oggi è Cristo Redentor 14.
3: Accesso negato.
0: Amen. Non è Cristo Redentor.
6: Igiene 3, Giacomo da Bologna.
0: Ciao.
3: Accesso
4: perché
3: negato.
4: Perché giustamente noi abbiamo parlato molto di igiene oggi, legato anche al Brasile. Però bravo Giacomo, ma non è la password di oggi.
7: La password del giorno è pan di zucchero 14.
4: E vi ricordate, studiavamo barbabietola da zucchero, studiavamo in geografia il cacao, il caffè.
0: Perché pan di zucchero in Brasile? Non ne ho la minima idea. Forse lì lo producono.
4: Ma forse sai, era legato alla barbabietola da zucchero.
0: Mi sono perso qualcosa.
7: Per me la password del giorno è carnevale 14.
4: Famosissimo.
0: Sarebbe stato troppo scontato. No.
8: La password è caipirinha 14.
0: No.
8: Felice da Maratea.
0: Diamo accesso un indizio negato. Marco, per la password di oggi.
4: La password di oggi è una zona di Rio de Janeiro.
0: Basta.
9: Ciao Marco e Raff.
0: Ciao.
9: La password di oggi potrebbe essere Capocabana 14.
0: No!
3: Accesso negato.
0: Capac, come ha detto?
4: L'ha detto quasi.
0: Fammi sentire, andiamo da Luca Marelli al VAR. Luca.
9: Ciao Marco e Raff. La password di oggi potrebbe essere Capocabana 14.
4: No. Cavolo, ha sbagliato la vocale prima e dopo.
0: Non è Capocabana.
4: Abbiamo al telefono Francesco, che secondo me di spiagge e di zone du Brasil se ne intende. Francesco, pronto?
10: Eccomi, secondo me la password del giorno è Copacabana 14.
0: Giusto!
10: Saluto Matteo Salvatore!
0: Ma chi sono? Chi sono?
10: I miei colleghi!
0: Va bene, vaffanculo a Matteo Salvatore!
4: Ma non li ha mandati, scusami!
0: Vabbè, così.
4: Li ha salutati. Cosa fate voi insieme, Fra?
10: Lavoriamo con la fibra.
4: Dove?
0: Con Fabri.
10: A Roma.
4: Grande. A Roma. Allora un grande saluto a voi, che vi spaccate sicuramente. E ci vorrebbe una vacanza nella spiaggia di Copacabana.
0: E che culo che hai avuto, che l'ascoltatrice di prima ha sbagliato.
10: Sì.
4: Francesco, ciao. Grazie, un abbraccio, hai vinto i nostri gadget.
10: Grazie mille.

0: sapere tutto su KissKiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKiss Way fino all'11 luglio.
2: Ma buonasera!

8 di maggio, pronti il giovedì sera. A parte che bello il giovedì, perché timidamente, ma neanche tanto, inizi a pensare al venerdì domani, al fine settimana in arrivo, al ponte lungo che molti stanno organizzando, insomma, con l'ultima prenotazione, ma anche con un grande fine settimana firmato Radio Kiss Kiss con il Kiss Kiss Way in quel di Torino che scatta domani e dopodomani sera con un grande concerto assolutamente da non perdere in quel di Piazza Castello. Facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss, Piccirillo, fino alla mezzanotte si parte con The Colors.

Se vuoi leggere la bio degli Stones è lunga 704 pagine, mica male, ma è il minimo per una band che suona da 60 anni, omaggiata in musica per la musica pop italiana. Invece da Stash, The Colors, Rolling Stones, si apre ufficialmente Io, Tu e Kiss Kiss il giovedì sera. Nella prima parte siamo molto pop con la storia, vi porto nel 1999, quando la rivista più diffusa e autorevole al mondo, il Time, stabilì le donne più influenti di un secolo intero. C'era Hillary Clinton, c'era Margaret Thatcher, naturalmente Madre Teresa di Calcutta, ma anche la mitica Lady Di. Nel 1999, per dare un termine di paragone con l'attualità, c'era l'allora Taylor Swift dell'epoca, perché batté tutti i record,

non Taylor Swift naturalmente nel 99, ma stiamo parlando di una donna, Shania Twain, che balzò in testa alle classifiche sparagliando un po' le donne leader dell'epoca, da Britney Spears ma anche Whitney Houston o la stessa Madonna. Autentico fenomeno anche di indipendenza femminile, con una canzone molto ma molto chiara, eh sì, chiamata Man I Feel Like a Woman. Shania Twain, io, tu e chi.

0: feel like a woman.
1: L'esortazione alle donne da parte di Shania Twain con questa Man I Feel Like a Woman. Fate voi il primo passo. Beh, devo dire che è stata seguita abbastanza, non solo come indipendenza femminile sotto l'aspetto culturale e sociale, ma proprio sotto l'aspetto dell'iniziativa, tant'è che noi uomini negli ultimi anni siamo passati un po' a quelli che sono un po' lì a guardare. E muoviti, adesso ci vorrebbe un artista che dovrebbe dire agli uomini: oh, datevi una mossa, perché le donne spesso e volentieri prendono l'iniziativa. Infatti il testo incoraggia le donne a liberarsi un po' dallo stereotipo. Questo accadde nel 1999 e prendeva un po' in giro Robert Palmer, cantante anni 80 molto famoso in quella decade, che invece realizzò Addicted to Love con tanto di giacca, cravatta da maschio alfa classico, che venne un po' parodiato da questa canzone con la risposta di Shania Twain nel 1999. Quando un'assenza anche nel cuore dell'estate ti rende estremamente blu, estremamente triste. Una storia molto delicata che vi fa tornare al 1994, composta proprio agli inizi dell'estate di quell'anno da Miguel Bosé, che ebbe un successo pazzesco. Molti accostarono questa canzone un po' alla perdita del cagnolino domestico di Miguel Bosé, a una dedica alla compianta mamma, ma era un amore molto importante per lui, con delle frasi che evocavano la family, tipo: io e mio fratello a guardare la terra che era così bella, quando ci correvi da lì il fraintendimento con il cagnolino. Si parlava di una persona, in questo caso. Se tu non torni, in io tu e

Era una dedica bellissima da fare alla radio nel 1994 e spesso e volentieri avete incrociato Miguel Bosé ascoltando Radio Kiss Kiss esattamente in quegli anni, nella prima metà dei 90. Pensate che Miguel Bosé a 15 anni debuttò già come attore, a 21 cantante e un uomo che ha realizzato 21 album, ruoli in oltre 35 film, il papà, il noto torero Dominguín e l'attrice Lucia Bosé, la mamma, e con i genitori un rapporto un po' contraddittorio per affrancarsi poi da loro e spendere note, voce, scritti, testi e ruoli anche un po' per realizzare un'indipendenza e un grande successo artistico. Questa è bellissima Se tu non torni. 14 minuti dopo le 21. Vi porto nel 2017 per chiudere il Tris Pop che fa la storia di Radio Kiss Kiss ogni giovedì a inizio Io, Tu e Kiss Kiss. 2017 c'era un po' i tormentoni, Riccione dei giornalisti, Chain to the Rhythm di Katy Perry, c'era l'esercito del selfie perché c'era l'esplosione del selfie con i primi smartphone con Takagi Ketra e tutto il cucuzzaro, c'erano anche i Coldplay con Something Just Like This, ma c'era soprattutto Ariana Grande, artefice di un concerto che ha fatto la storia Manchester, purtroppo con l'attentato terroristico subito dopo. È una canzone che è diventata un inno per tutta la fanbase di Ariana Grande, quindi molti ricorderanno con un pizzico di malinconia anche questa One Last Time.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss, kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.

No, questa volevo capire quando uno si scervella per capire troppo, non fatelo mai, non arrivate fino in fondo se non volete prendere boom una batosta, a meno che sia una cosa che dipenda dalla vostra stessa vita. Madame e Marrakesh, sai che oggi festeggiamo all'interno di Otu e Kiss Kiss la principessa del pop, stiamo parlando di Kylie Minogue, buon compleanno.

E la cantante australiana di maggior successo di tutti i tempi, celebre icona pop globale, cominciò in una soap opera chiamata Neighbours e poi fu chiamata dal trio di produttori che era in voga maggiormente negli anni Ottanta, Stock, Aitken e Waterman, quelli che collezionarono successi con Rick Astley, con Donna Summer e tantissimi altri artisti. Volò a Londra e cominciò la sua favola, oggi ne compie 58, ha affrontato battaglie anche personali di salute veramente importanti, quindi chapeau e giù il cappello a Kylie Minogue, autentica icona della musica pop, e questa che avete ballato, cantato meno una volta in sottofondo era Can't Get You Out of My Head del 2001. Più avanti, 2005, la voce di Gavin DeGraw. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree, I said to myself we all lost touch.

vampiro è diventato virale, ti succhia il sangue come le tasse. In questo periodo, mamma mia, ragazzi, ma perché parlare di queste cose quando questa canzone l'avete messa in mille stories? E una storia nuova parte con Io, Tu e Kiss Kiss questa sera, anche quando incontreremo un anno una canzone. A proposito, sei in macchina, ascolti la radio, stai con noi che ti mettiamo la canzone del tuo anno di nascita. Basta inviare un WhatsApp al 347 490 0042 con il tuo anno di nascita, se vuoi la data completa. Ci sono quelli straprecisi, naturalmente, che rispetto tantissimo, tutti quelli che sono pronti a raccontarci la loro storia, il loro momento da ricordare della vita, momento dolce, delicato, emozionante, molto divertente, sorridente, a crepapelle, chi più ne ha più ne metta, spostamenti, viaggi, incontri, quanta vita avete da raccontare. Quindi anno di nascita e canzone che vi mettiamo legata a 347 490 0042. Dopo le 22 scatta l'appuntamento in diretta con uno o una di voi per un anno una canzone. E quando c'è Chris Martin, la parola d'ordine è chill. Campioni del mondo anche di animo bello, le anime belle di O2 e Kiss Kiss. Su

Tra le frasi da incorniciare divertenti di quest'anno solare 2026, sicuramente festini bilaterali è la frase da Sanremo di Eletta Lamborghini, che l'ha resa ancora più simpatica, celebre, insomma, e chiacchierata. Torna per l'estate e questa non si può perdere. Bam bam bambina.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Yes, yes.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Yes, yes.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Yes, yes.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Yes, yes.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Kiss Kiss. La musica più bella.

Si balla sulla spiaggia con un Total White, il must have per I Can Wait estate 2026, insieme a Bob Sinclair, ricordando gli anni 80. Dei New Shoes, apro la parentesi Yannick Sinner, non è stato il caldo, sono stati i crampi, i conati di vomito, un malore. È chiaro che l'allerta meteo arancione a Parigi ha colpito, far giocare Sinner a mezzogiorno vuol dire comunque imporgli, così come tutti gli altri tennisti sugli altri campi, ad uno sforzo ancora maggiore, quando questo torneo non si gioca 2 set su 3 ma 3 set su 5. Pensa che Sinner non aveva problemi giocando a tennis contro Juan Manuel Cerundolo, l'altro fratello Francisco è più forte, il più debole dei due fratelli, e Sinner era in totale controllo del match, 2 set avanti, 5-1, insomma gli mancava un game, e poi ha avuto questo malore molto forte, e questo dovrebbe far ragionare anche gli organizzatori dei grandi tornei quando c'è molto caldo e come riparare a certe situazioni che riguardano Sinner come numero uno al mondo e giocatore più importante al momento, ma riguardano tutti gli altri tennisti che vengono messi a giocare in condizioni, ma anche gli spettatori, cioè tu pensa che c'era il pericolo anche per lo spettatore che si potesse sentire male. E buona ripresa a Yannick Sinner, soprattutto per la sua salute. Simply Red, questa è

Chemical, anche lui sarà tra i grandi protagonisti del Kiss Kiss Way. Da domani c'è il Village, tutti a Torino, tutti a Piazza Castello, con giochi, animazione, il grande concerto poi di sabato sera. Scatta ufficialmente l'estate del Kiss Kiss Way, è davvero una line-up da non perdere.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Vi porto in una comitiva fantastica nella storia della musica, il Britpop, 19 anni, i ragazzi si chiamavano all'epoca Supergrass, l'inno generazionale, la voglia di fare serata, di stare insieme, di divertirsi, molto Erasmus, molto in giro per l'Europa a trovare esperienze, a conoscere nuove persone, insomma una canzone da cantare dall'inizio alla fine. Appena sentirete il primo inciso direte ma questa la ricordo, è del lontano 1995, si chiama All Right.